La Lüna da Men Rauch. La Lüna salva sur il Mund e fa ses gir in quai da Pasch. Güscheint e candit e ses Frunt purificà da tuot Travasch. E la Splendura sur la Val e warrios un mes comün, la vez il Bön e vez il Mal, e nu di jore cun in Gün.

dal, ma senza meste mie. Chanta le nine, chanta le viole,

a sudar, a venta meis de pie. Adesmo sui restada bella sola, caro signor, chi t'ha pinviato?

Jeu sun Simon Schnidrig da la Cappella Genderbübel. Cun RTR essas adina al puls da la musica populara.

0: las novitats der RTR.
1: Festival de Goals a Miami, l'Engelterra guadogna il final pitch contro la Francia con 6 a 4. Ed il Emirati Arabi Uniti pretendono dall'Iran e dal Stati Uniti di riprendere il discorso di pace. Qua in dus il tema sotto la 6, al microfono Urs Müller. PNG. L'Engelterra ha guadagnato il Geo per il terzo posto al campionato mondiale da Balapè in America del Nord. E nel final pitch a Miami, hanno gli inglesi battuto la Francia in modo spettacolare con 6-4. La differenza la squadra del trenato Thomas Tuchel faccia nel primo mese d'at. Sventer 45 minuti manava l'Engelterra già con 4-0. En la seconda mese d'at è si buonamai incartigia la Francia da volver la partita, quai er grazie a 2 gols da Kylian Mbappé. Per egualizzarne la finale d'entanto tutti in Beach-Plitangi. Grazie a questa vittoria esiste il miglior campionato mondiale per il Three Lions di 60 ons. Pia da pil 1966 cura che ha guadagnato il titolo. Per le Bleu esiste l'ultima partita sotto il trenador Didier Deschamps. L'attaccante francese Kylian Mbappé ha finito 22 gols a campionati mondiali ed è uscito attualmente campione di gols. Mi dar quai potes anche l'argentin Lionel Messi nel finale da questa sera. Messi ha finito nominato ma infatti un gol pli pauc pia 20. Al campionato attuale vin Mbappé sin 10 e Messi sin 8 gols. Il finale tra l'Argentina e la Spagna e questa sera las 9 temp svizzer. Sventre le ultime attacche nel prossimo Oriente pretende gli Emirati Arabi Uniti in fin della violenza. I ministeri dell'exteriore di Abu Dhabi ha appellato le partite del conflitto da sa ritegnare e da riprendere il dialogo. I stoppi venire impedì che il conflitto in la regione escalesce completamente. Attacce in l'infrastruttura civile violescono il dreci internazionale a modo gravanta. Il Emirati valen scostrecce alliate agli Stati Uniti. Dentant temen erelz le conseguenze negative a lunga vista per il sviluppo economico dell'intera regione. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha benventato la dimissione di Jens Spahn, chef di fraktion della CDU-CSU nel Bundestag. Questa decisione sei stata corretta ed inevitabile, ha detto Merz. Fin del mais doveva essere chiaro ciò che succede a Spahn. Ad interim sorpiglia il chef della gruppa dei deputati della CSU, Alexander Hoffmann Luffizi. Jens Spahn è venuto a Squitsch per qualche saison e venuto ai genitori grazie a una mamma di presto negli Stati Uniti. In la Germania è qui scomandà.
2: La meteo.
1: Oggi è stata una scheide da Soleglia de Nivels con sun del nord da Tiurizis e Duradis. La temperatura maximale è tra 20 gradi in Lengi di Nota e 23 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. La bunura der RTR.
3: Cuscovridas. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop. Messen zimmen de nostra redaktura de musica Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Sin tot il mondo ha una sumanza al desiderio de far la posse de comunanza. Erscha, ja podes ozzin di citer anti las medias sociales, ci fa giuste, chai ed ingiua. Las nofles ja beiver caffè de comunanza. Schon magneta tiren las usterias ed das caffès ci un rablanaun ed esser as lös din schunter in un lö, las nof attirni l'uriasts. Man steraunz al postin la paura ci a giuste combinada fornir ses prodots locals. Tots volen setzer insembl im moment, da tota sort vehicles staun lora intuan al caffè in cruce din travers. Quaint vent servia al caffè, al cappuccino o magari atras bavrondas stortins, ma paunins cun cajöl, cun salam o cun jambun. E tots quinten quai ci sta a cor o sul stommi. Ed es da discuter la scena ci ves studar in penalti la saira avant. Ed es da discuter da vart las sfides da sufaunza scola. Ed es da quinter per ciai ce la min un inclea simplemente nua cerel stes rumir su uneada a casa. Ed in postut las punoas interessen. Ci des giusta de nov insembl scoperin o ci a giusta se separa. Ciai ci va giusta zoppa enti la politica locala. Al caffè las nov in usteria, superficial ed alli stes moment profond. Per vici des tia comunanza, conquist su mauns, passantes tu tia vita. Se in cim manca, sunt tots contents, si da un ritorn.
0: Impulse.

0: gegangen, auf all die Zeit, die mir noch bleibt.
1: Las Novitats der RTR.
2: Festival de Goals a Miami, l'Engelterra guadagna il final pitch contro la Francia con 6-4. E gli Emirati Arabi Uniti pretendono dall'Iran e dagli Stati Uniti da riprendere il discorso di pace. Qua in due temi sotto la set, al microfono Urs Müller, Biengi. L'Engelterra guadagna il Geo per il terzo piazza al campionato mondiale di Balapè in America del Nord. E nel final pitch a Miami hanno gli inglesi battuto la Francia a modo spettacolare con 6-4. La differenza la squadra dell'allenatore Thomas Tuchel faccia nella prima mese d'età. Sventer 45 minuti smanava l'Inghilterra già con 4-0. En la seconda mese d'età si buona mai ingartigia la Francia da volver la partita, qua era grazie a due gols di Kylian Mbappé, per egualizzarne alla finale d'entanto tine Beach Plitangi. Grazie a questa vittoria esiste il miglior campionato mondiale per il Three Lions da P 60 ons, P da P il 1966, cura che els han guadagnà il titolo. Per le Bleu esiste l'ultima partita sotto il trenader Didier Deschamps. L'attaccante francese Kylian Mbappé ha finito e ha 22 gols ai campionati mondiali ed è uscito attualmente il campione di gols. Mi dar quai potesse anche l'Argentin Lionel Messi e nel finale di questa sera. Messi ha finito non ad mai fatto un gol più pauc pia 20. Al campionato attuale vince Mbappé sin 10 e Messi sin 8 gols. Il finale tra l'Argentina e la Spagna è questa sera alle 9 tempo svizzero. So entre le ultime attacce nel prossimo Oriente pretende gli Emirati Arabi Uniti in fin della violenza. Il Ministero dell'Esteriore di Abu Dhabi ha appellato le partite del conflitto da se ritignare e da riprendere il dialogo. I stoppia venire impedì che il conflitto nella regione scalesce completamente. Attacce in l'infrastruttura civile violescono il diritto internazionale a modo aggravante. Gli Emirati valens costretti agli altri Stati Uniti. Tentant temen erels le conseguenze negative a lunga vista per il sviluppo economico da l'intera regione. Il cancelliere tudesch Friedrich Merz ha beneventato la dimissione da Jens Spahn, chef della frazione della CDU-CSU nel Bundestag. Questa decisione sei stata corretta ed inevitabile, ha detto Merz. Fin la fin del mai so esser clerci che succede a Spahn. Ad interim surpiglia il chef della gruppa dei deputati della CSU, Alexander Hoffmann, il Uffizi. Jens Spahn è venuto a Squitsch per qualche sesum e venuto genitors grazie di una mamma den preste nel Stati Uniti. In la Germania è quai scomanda.
1: La meteo.
2: Ozza, tine ma scheide da Nivels e da Sulegl, con zon del nord il centun poi venir bletsch, e nel si desidet Sulegliv. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legge di nota, 22 gradi in Surselva e 23 gradi in la regione da Quera.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bunura da RTR.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Nadat.
1: RTL, nuo che la musica ed è

RTR, musica non-stop. Concert pro verz. Hits. E scuvridas.

0: Las novitats der RTR.
1: Festival de Golz a Miami, l'Engelterra guadogna il final pitch contro la Francia con 6 a 4. E Festival de Record a Berna, per mai 5.000 persone visitano quest'on il Gurten. Qua in dus els temas, oz las 8, al microfono Urs Müller. Bienvenue. L'Engelterra ha guadagnato il geo per il terzo posto al campionato mondiale da ball a pè in America del Nord. E nel final pitch a Miami hanno il Senglais battuto la Francia a modo spettacolare con 6 a 4. La differenza alla squadra del trainer Thomas Tuchel fa in prima mese d'età. Sventer 45 minuti smanava l'Engelterra già con 4 a 0. In la seconda mese d'età si buonamente già la Francia da volver la partita, quai era grazie a 2 gol da Kylian Mbappé. Per egualizzarne la finale d'intanto tine bici pli tangi. Grazie a questa vittoria esiste il miglior campionato mondiale per il Three Lions da P60 ons, pia da P1966, cura che ha guadagnato il titolo. Per le Bleu esiste l'ultima partita sotto il trainer Didier Deschamps. L'attaccante francese Kylian Mbappé ha finito e ha vinto 2 gol al campionato mondiale ed è uscito attualmente il campione di gol. Mi dar quai potesse anche l'argentino Lionel Messi nel finale di questa sera. Messi ha finito nominato ma infatti un gol più poco per 20. Al campionato attuale vince Mbappé sin 10 e Messi sin 8 gol. Il final tra l'Argentina e la Spagna questa sera alle 9 tem Schweizer. Gli organizzatori del Festival del Gurten fanno bilancia positiva dalla 43esima edizione. Durante 4 giorni sono ormai 5.000 persone visitate il Festival a Berna, quai sia un nuovo record. Il Festival sia quasi stavendio ai numeri in comunicazione. Gli organizzatori hanno aumentato la capacità di visitare da 20.000 a 27.000 persone per dì. In caps più grandi non è a bici. L'autorondo al Festival del Gurten durar 5 giorni, quai per festivarsi il giubileum da 50 anni. Il 1977 il festival veniva a tras per la prima giada. In quanto mi dà in l'exterior, il Chancellier tudest Friedrich Merz ha beneventato la dimissione di Jens Spahn, co-chef della frazione della CDU-CSU in il Bundestag. Questa decisione sei stata corretta ed inevitabile, ha detto Merz. Fin la fin del mais, tu hai essere clair, ci che succede a Spahn. Ad interim surpiglia il chef della gruppa de deputati della CSU, Alexander Hoffmann, il post. Jens Spahn veni so squitsch per qualche saison en veni genitors grazie di una mamma den preste nel Stati Uniti. En la Germania e quai scomanda. Sentre les ultimes attacces en il proxim Orient pretenden els Emirats Arabs Uniti in fin della violenza. Il Ministeri dell'Exteriore d'Abu Dhabi ha appellato le partite del conflitto a ritenere e a riprendere il dialogo. I stoppi a venire impedì che il conflitto in regione escalescia completamente. Attacchi in l'infrastruttura civile violescono il diritto internazionale a modo gravante. Gli Emirati valen scostreccia agli altri Stati Uniti. Tentando temere le conseguenze negative a lunga vista per il sviluppo economico dell'intera regione.
0: La meteo.
1: Oggi da tina mascheide da nivelse da soleil, con sonde nel nord del Chantun poi venir bletsch, e nel sud esi det soleil if. La temperatura maximale è tra 20 gradi in lenge di nota, 22 gradi in sur selva e 23 gradi in la region da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTL Vita e Greta.
3: Il è stato profondo, in temps sco fatch per filosofà. Ceneu el umbriva, cu las melodias monotonas dels greils. In a demanda, che vos as chiasas esser per indi, in a figura de Disney. che figura fuss quai. Ella ha buttergli in aus in quella domanda.
4: La Ariel. Quei John de Buova sta il mio film preferiu, e quei Aunotz, la storia preferida, semblen esser in una donna de laua, quei fuss genial.
3: È la fantasia, Ariel, la sirenetta degli ocean. Ed è la realtà, hai ella in una donna che sta ferm col spais di un plan. Ella hai tiradura de profession, come membra del kader svizzer e parte dell'elita olimpica el sport de tir. Annina Arpagaus Tomaget. Con ella, filosofa in usoz de vartse una nova situazione de vita, di essere moma e de vart quai che dat sen a sia vita. Io sono Gabi De Gonda, in una biala domenica d'estate.
2: Vita e Greta.

0: RTL Vita e Greta.
1: Già da pinche mava la Bugens il stand a città a Trun Pustet con siu baba con ses frugliuns. Anina arpagaus Tomagette, lei crescida sia in un ambiente del sport de tir e in una famiglia de cacciadurs. Per ella ha siedina stau clar che sia vita professionale veva da di in una direzione sport de tir. So entre la recruta de sport al Centro de Sport Nazionale a Macklingen e la giufna tregante de campion vignita prida si el cadre nazional. Quattro ondes ella restada a Vienna, neu che la assa viu viver siu siemisch co atleta de cadre, se perfecciona, l'uvravi de fina miras e se participa a concurrenzas nazionales ed internazionales, can la finale manau ella entiaras continents che la ves probabel mai viu. Ascia, per esempio, in Perù, ni l'India. Il sport de tir è il centro della vita professionale di Annina Arpagaus Tomaget. Con 22 anni, ha ella dominato il titolo di Tiradura del Grigion 2022. Agli anni 2024, ella venne campionessa svizzera della disciplina 10 metri con buis d'aria comprimida. Bia medaglias, bia trofeas in serimnadas. Una montata a parte ad Anton, la medaglia de bronze che la tiradura sur Silvana contongiu en team de Trois, sin 50 metri buis d'aria comprimida. Questa è la stat 2021 a Châteauroux, als campionatis europeics in Francia. E le domande filosofiche da parte del sen della vita, nostra serie de stat, de vita e creta, ragiona Annina Arpagaus dell'importanza de quella medaglia. Mo, seins insomma viver del success de quellas medaglias sur un lung temps?
2: In success, di per me sco sia sognes la paga. Sembra la lavur che ho metto da vos tot, chi sa, io son sin in la dreccia veia. La medaglia, letze, è una scia in al punto si, aber letze, schnimmere sind tun kann, habe de zi, und letze, pende, sitter me si di tours.
1: Also la medaglia è un po' brillante in quel caso.
2: Io credo che sia venuto in Abu Dhabi, io so che è buono a prendere sì e l'estuco. Allora, io ho sito messi in Tours, e quel grado è perfetto, io ho plazzo per di più, io ho una scioglia bi. Questa gasta là.
1: Come presento, ecco, io ho quella medaglia di bronzo, di un vergao col team, ni è la medaglia di campionessa svizzera. Vi vince di quei? Su Rons, ni come presento, ecco, io ho.
2: Vivere di quei? E in certi sen schon, perché io, quei omis duos del campionato di Svizzera, ero scritto malzauna, io avevo in una nasennebenhöhlenentzündung, ed avevo due anni a vanno boh stiao città, avevo detto, quel campionato di Svizzera siete io, jetzt am Porto boh c'è weil son lo ide, weil siete io, stiao corporal in una brutale challenge, aber io tutti in il mese automatismo, il lavoro che avevo fatto avanti, attungiu per sostenere, per vincere quella medaglia. La medaglia di bronzo è per me una di una fe presenza in Trasel Giannin, perché io ero lui già in speranza. E lui era scelto che mo, mio uomo di osso aveva noi. Mio uomo veniva 9 ore con l'auto, con mesi in i tours, a stiamo di notte. Tutti noi hanno dominato godinà in una medaglia, con se ve. Io sento il buon persona e che cresce un impop, poi la montata è sempre in questa mina completa.
1: Qui cresce forse per Dina, quel sentimento che voi due aveva, che univa voi due in via silenzio a tutti con una immensa forza.
2: Esatto, sì. Perché sostenevo ai feci, io ho zwar la città in ventre, ero piuttosto male per noi, ma aveva una scena forza che poi amava semplicemente.
1: Cioè che Giannina ha già portato a cliccare la mamma.
2: Esatto.
1: Per Giannina, lei dorme, forse che l'ha detto, non sai. Come fece a lei rivoluzionare la vostra vita, quella di voi, quella di via spartanari?
2: Ella mi dà un sette in massa, ma dall'altra parte, ella è sci in Pacifico, non si fa tutto con lei, ella è relativamente esperta in cedo dormire tra la notte, non si è stata a festa del diploma del Florin, che lei venne con a Staus. Senza mux, non si è tutto con lei, è scimpacifico. Non si funziona per certs forts sind recht kurios, ansemen, aber es funktioniert schön, kann aussen in tots, tots treus fehlt beinahe schön.
1: Also, qui eine neue Situation. Wo ist es in treus? Wo ist es in einer Piola? Wo ist es in einer Schienche? Lu, formal wie es in Yiv, wie ansemen, tots treus, adosso quella creere de tiradure de lita, dus monstel tot fatsch, differenz. Cei unesce osa tenor vus quels dus mons? Cei aisil, quel che fa, il pi fec che tot funziona?
2: Io crei per grande parte la ruasevole dat che ho da mogel da VN mai. Prima che io ci sono ven in perdis, il dio vai au bo, also clar, io patracel fec vide del dus a casa, aber io vengo da se concentrasi in quel che ho da fa. A cui io son cao, gaudio a scife, gelt, a lasch zacco bo bo prendere mai o della rola mincega io son biars di io se di pitosh in rosevle pacifiche son en terz graus forse meme pacifiche abre sche funzionesche qua per mai
1: also qui è jetzt neo in certa serenezia interna che vu so vai sempre man en flower so es clama giu che da forza vu
2: con so ne be quel janin ei schien pacific simple sustegn grad jetzt un pifet. Qui schei sei de ich nau simple. Per mai pro che sai schei te la tata ni te tat el a bien la no calai el sa ne che che che mes je vis con el ai che che les bu alu funziona qua e io fidel ad els 100% ad al florin e lets sa e exact qui e funziona schina rode zu ganzem.
1: Questa è stata una bella, da cosa che hai un tic per dire?
2: Io sono stata als 8 o 12 fino ad ora. Questa è stata la prima che sono stata proprio giù di questa bella. E adesso è schon, also il dio amavi, ma la sera quindi c'è più macchina per sul, c'è un combra. Tra cinta, ah, flot fosse schon e c'è il fosse non sen tu an mai.
1: E si stava dir?
2: La sera è schon. Lau vesse o bujen els, fosse o bujen si cau, antuan els, abbia o savevele, els an super si cau, i organizau tot e funzionesce, ad io venia gleiti a casa, i bo sco si affusta dos, dos treis jamnes ne ven, aves sco bo viu in a fin, io ai viu in a fin, che è relativ de tir.
1: Anina, den underprendis vus quella energia, per quel moment, wo sie da ist, per concurrenza, nicht per Apple-Trainement. Quella Konzentration, quella Tension, spert, tierp, buis. Gott erklärt uns, quelle Schabedia, quel Moment, con vus, en vus.
2: Quis heißt er in Chaos komplett. Nie in eine Rosseivle dat, ja, simlen in se senti bein, in se weh, in ein Fidade se set. Check io sento il biaga e c'è il primo dia che vengono insieme e mi c'è un ingenuo che trembla e lui il ventre che bocci stabile lui pari e mi c'è in caos completo non c'è il ciao e studia ci spero che io venga di tenere basque con forza mentale ni e con l'oracolo le muscoli tenere le tendine e lui c'è da e lui venga spalpito con l'età e il tirp non c'è va buona zungare via e zucca kins schon neu war kins wolfe wie el peikel wing wurde die gut gefallen mal de wie no aber el sta de redon sita check io drovel adina von der konkurrenz er stois so wie in ihr casa er stois so wie in sie kau citron adesser en ton mei familie so wie i sie do se die moje spatz kau en komplion kun kulchaun ni fatte sie kula familie per so wie mental mein chantaju
1: wie es de casa quasi sco Moment der Regeneration.
2: Exakt, ja. Also jetzt, so ja deine Stau, ja kriege ich wenig mehr, so mit das. Ja, so mehr, die ich nicht wenn, ku in einer mehr lange Periode, als ich bo in der Kase, lu wenig Pipi greift, der Stau ist teufels.
1: Nun ist die Schurinde in quelle Mission, e da Philosophie in ein Tick der Wacht als Ende der Vita. Ein Kurs auf Liusche, du mondele Vusanina, eine Familie, die gedacht wurde als Ende der Vita. Ni semplicemente in agit de contonger al sen de la vita.
2: El sen schedinkas in agit de contonger, also propi contonger, per moi se hat simlen jau lesse ve viver, che kiau son contenza, kiau vai bo, minche pinche causa che fa vini moi o de ciao, ad lau atras sustenien la famiglia schon ins fadia e din in dad in prender ins fatsi che prels el sostegnen ins allau ein els in brutale di choc mas la vette che o meinel che o saimana mas bo senz els
1: vus mais budienzie do budien ella natira scho possibel sin in alt pets zu neo con personas che vus weis budien C'è dat quoi a vus, quoi esser si lau, einfach sa autres betreit, studegin sa autres causas, quoi se si lau, betreitin svi de fine miras, vi de siamis, gins vul contonger, grab, quoi gins en tic tic pide tira del ciel.
2: Iau tracel schon, de consone pro gins aga dominiau cice, in se si a tracel, boah, en se son jo caput, aber iau a dominiau toca si cau, c'è va aun, quoi batacor, gins a quoi in se si, Brin hat bat der Kor, dass es erlosch sind, sie setzt, wo man auch welchen sie aus und sie, die ist auch streng, aber er probiert als Sentie, Sapientiv, probiert schon als Kor, Laune und Kalei, Kohl, Dat, kwe Arve, Adins, Pusheuvela, Dat, tut in ihnen Chapins, Le Steiles, es sa fa tot, kwe de Lau brennt in seiner Forze, also jau kunson, Und se si c'è chi se ves bo sin sto es paga per se fai o se cos fos creo bo cos ves sin se bo paga
1: a quei esser si sum quei esser de tier da ne senti quella ventire de ve conton giu in si c'è quei se be di e la vita quei sa se bia e a vus en vostra profession ves lu e lau quel sentiment de pilia di ula steile se de fa vina von
2: el sentiment de fa vina von je quad la steile se bo Lasse pitost al gude proprio al mal gude la motivazione fa venire von letzte vein letzte lauk in so la lunz in sich schi contents an chai wo buono in SSMA aber ei da de in altre forze sind le forze so base quasi mo is ja da dat quei se sport da uns lentire vette kin san chai va da aber sport so dient di au personalmente qui so nel al sport Ad ammonia il sicei arva quei mille sportes el sport.
1: Anina nus mi in planet di la fin. Al mon traverse crisis, problems geopolitics, clima, fenomens extremes della natira. Schintz studegia vide quei terribel tiare triembel in Venezuela. Neuca melis e melis personas invenides, satrades, sut mirs, sut fiars, a tutina suenter, dies a dies, Eins im Flaupersunes in Veta. Kura sind dies Wus in Moment schon Mirakel.
2: Die Mirakel, ja, er ist die Skeptiker und wir sind Mirakel. Bis jetzt zeigt wurden, wenn es schon muss es sein. Laua El Janin, mit auch, mir meine, zur Mirakel. Kui, ziemlich sprach, gidat, da qualas Mirakel. Kins da Busse wie deklarai, ziemlich, kins a, el Kletsch. Che angel per tirare la e gide ad ins con in miracola.
1: De noch che criteri definis vus quoi cau ai al sende mai avete per quoi vive o per quoi vale la pena da de sanggià de da tot.
2: Si dis co io se sente il bain vai sai sta de vos to co che ho fetchel a vai in bien sentiment. Io sto se senti bain di sto esser sco el bien con mei. Allo, se io sai vivere, ma in tira vita c'è che io sai la grande parte di tutto che io faccio il di bain, io se sentivo il bain che io faccio. Allo, vai io contongi il mio sen della vita.
1: Alla credenza, al cre, dat quei forse etza ne ho in certi tegni a tutta quella casa, a tutta quella cattedrale che vus vais, che vus es. Io sto essere in paese con mei.
2: Dì, also io traccio il son, perché Si weinen a bozi che ni sin spanze per si che kins en chove a faure zion a ja vai us imperga giu la situazion kins a lu fa jora zion lu es fa en in sasche e gui va bain faure zion dan grazia ja kai schon lau ei si che ke so sting ni de zide ni schor media ins in angel per tirader son de per schwalide kamin kin den usa
1: kon chove was a zion
2: a quei different quei Dipende gerade nicht, ob ihr Sohn sie alles sehr ein Leid, nicht sie, wie ihr Mann sie da, sei es er, Karababenschiel, nicht car diu ni che ven grad andamen je forse se je in grad duran caccia car son Hubert fin favorazion per iom ni per also eba per Florin ni per Andrea del va per la Diana che una caccia dipende grad da nor la situazion
3: gleiti was wir di de nozes e quin insieme che diventa ver per vos Florin a vis Janin
2: je also io vai a dina chance miau da fa nozes en alf nozes sempre selge quei e mese is quei prina buba normal che no buba pinche sie mir das we mer da in investiu an in baselge cui om kins gerät jo gut sich e bibi dati bo
3: wie es divis per vos vita per vos familia anina
2: che nus wein viver contents en nigine pitire che nus dominiain sco familia mincha obstacle, a mincia combat che nos dominiain insieme in qual.
0: Vita e Creta.
4: You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, but you're gonna be

0: Per se vesem conosciu el, se die che sia vush e samidada levet cul zons. Questau agli ex-Beatle Paul McCartney con ina da ses pinovas canzuns. Con Days We Left Behind, dat el ins guarten a vos, sin quei questau, sin sei a veta, ad esse las historias dels Beatles. Al Paul McCartney a compleniu avon in Mainz, 84 ons. Il è stat, a nus astiangude in a stat da Calira. Bears gauden, stat sco quella. La natire d'anton, quella pitescia, ad è bears christians piteschen, da quellas Caliras. La speranza, che i detti za cu da suren giù, quella è d'anton gronda.
1: In a plievje da stat, lai arver leiada. Il ciel se sarva, ad ort in a pince nebla nesce, speranza. La medema speranza sco all'orazion. Possien il pinsens regalanus questa stat nova speranza.
0: Pinsens de speranza. Puncto plievdia, vainus dias roviniu in tic questi amna. Denton abstrahau de plievdia intensiva che fus necessaria, dainus ebusi la speranza sin autres causas della vita. La calira, la stat, ad insegn de speranza el horizont, quei al tema del pleits in via de Rilana Cadruvi, ella è musicista, cantadura, pedagoga e studegia teologia. De pli de ses patratx, en connex con la speranza sin plievdia, udinus en curt moment.

Al plaid sin via de Rilana Cadruvi, quellen flessel reminent è la quotidiana de venderdis, ni è sin nossa applicazione Play RTR. E musicalmein restainus vinevonti al tema Stad. Nus udini ils passionai.

0: It was just like a song when we were young.
1: A con quella bellezza canzone da Adele va al magazzino de Vita e Creta a fin proz. El pleit sin via de dots a Rilana Cadruvi a palauda mai da si la speranza.
2: Nus es tien spera che Dios termetti ad ina puspe sens sin os viadis. Magari gronz e marcans e magari pins e sublims, sco ina pince nebla al horizont. Ina steila vid il firmament, ni ina plievgia de stat.
1: Ina steila sco sen de speranza. In sentiment de save piglia la steilas resente anina arpagaus domaget, quella arriva si som in colm.
3: En set son jo caput, aber jo et mi auto che si cau cei va aun quei batta cor che inza cu inze si quei arva adins pusseva la dat tutenina chapins la steilas a sa fa tot. De lau prend inze la forza.
1: Ed en quei sen, Die Wiesel ei au a vus, ca vus contongies, vies liug, vies moment de forza, vies moment de speranza. A vus tuts vine von, in a biala dumengia, meu nom Gabi de Gonda, mirai bain de vus, e stai bain.
4: Vita e Creta.

0: Las novitats ter RTR.
1: En il proximo Orient continuation las attaches vicendaiv la ser lociav la noce in Seria. E l'Engalterra gudogna il final pitch contro la Francia, quai con 6 a 4. Quando us les temas ozza las nov, al microfono Urs Müller. Bien dia.

0: Prouls tuns, che no vain giusto dudi, es tratta d'in arrangiament de Robert Bartolini, el dirigent de la brass band Cazzis.
1: Arch musical. La varietat da nostra cultura musicala.
0: Ein til mond de brass band es chatta fitch blers arrangements de chansons de cor. Si tratta de simmels arrangements es l'arrangiader cun Raïs de Trun, corsintuor, in specialist. I per el, dai in a simple declaration, perché che quelle chansons ne venen becentades, din per se ir sunades sient.
2: Quella musica va è direct el cor, alle io tanzi volen pigeri de sunar quelles bialas melodies.
0: Cun torso tel in papi precis, quelle composizions, es vece ir che cantar e sunar es più sumliant co quaci scraia forza.
2: Ai dat, si zon fitch grondes paralleles. In cor a in tun fitch homogen. Ad in a brassband a equai. E mo instruments de sturs in a brassband a in comprehensin con in orchestra de sinfonia ni con in orchestra de harmonia biapi paucas calurs. Ad in core se coe a fixe mion si dic scoi in orgel ad in a brassband al medem. Das quai traggio son chi detti fitch grondes paralleles cor a brassband. Absolut.
0: I causa il clinch homogen ci colia cus dus mons dai per part composizions ci pon più manier sur tutes üna dün.
2: I da biaga schel quella canzuns che componite se trates als boen en forma da strofes letes ans pliu mains metren tun original. Also ginsch da boa um metr causes wie glon da boa und fa skinne intrada a fa intermezzos denteren ma in quesas pliu mein instrumentatra.
0: I con simplemente instrumentari appunto ne arrangiar, ma nai a corsintur de scompartir le svurs che ni sen cantades sul differenti instrumenti che ne brass band sporgia. I eruschen exempel es stat par del program de concert cul titel Origin, che la brass band Cazzis a interpreta la primavera passada. El titel de quist exempel, Heimat de Flavio Bundi.

0: Els tuns, che voveva giusto dudi, in arrangiament de La Patria de Tomas Dolf. I forse che voveva dudi, che per il tema principale contenne questo arrangiament a mo un'altra melodia del componista de La Val Schons. Il titolo de quella, Don Bell Sera.
1: Arch musical. Nossa musica per vossas orelhas.
0: Una persona che ha fich blera experienza qua ci pertocca l'arrangiar canzons popolares per musica instrumentale es Corzin Tuor. Tenor il dirigente e componist dai a grandes libertats in connex con questo lavur. Una roba sia però fich centrale.
2: Ja, il sentiment che si chiede importante. Sinds metten tun in a canzon, der Kors, per Braspen, chi sa, c'è che quel content, quella poesia, per c'è chi va, c'è che quella canzon vuol di o. Sinds va, o di una canzon, che ha una grande melancolia, lo, con un beat, da Schlagzeug, da vos dir, con questa total ruinai.
0: In clear il contenu della canzone originale e l'ora pisserar per differenti facette perché la composizione resta interessante.
2: In la formazione de Brass è un tunfitch homogen, abre forse in tunintic lungrus perché in la Brass ben abusci via colors. Per me è un'idea importante quelle colors che si producono con in la Brass ben quelle stanno un po' a mettere in tune. Ciò tunis vi simulamente lanciata tocca la finizione ad una tutina.
0: E se corsi in tour di scuola de colors, ma non le differenti qualità che si rive ad esprimere con singoli instrumenti.
2: In generale, se c'è un quere il color più chiaro, se trovi per esempio cornetti al posaudo. Se c'è l'espito il color più caldo, se metto in la tromba, baritons, euphoniums e tubas.
0: Tuns clairs, scuerde quest pirudons e ciots, piseren erant l'arrangiament che not atlantius coprossem, che il tema della canzone resta interessant e senza text. Il titolo della composizione è La Notte de Benedetto Dolf. L'arrangiament per musica instrumentale è di Fabian Künzli.

0: Las novitats der RTR.
1: L'Uffici de Traffic vuol rinforzare le controlle de vaguns de Vichira. Ils producents internazionals adostan per conter. E nel prossimo Orient continuation le attacche svizzendaivles er l'occiav la noce in seria. Qua in dus les temas oltre les dies. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. L'Uffici federale de Traffic criticesce il stadi de vaguns de Viciras in ils binari svizzers. Dons sco, per esempio, schfesses en las planes ed en las soles dels freins, mer pennes defectes periclitescen la stabilitat dels vaguns de Vicira. Quai ha scritt l'Uffici federale de Traffic in vers il Sonntagsblick. In conseguenza del greve accidente nel tunnel del Gotthard davant Traisons, aveva l'Uffici annunziato a far controlles pli riguruses. Tentanze d'osten las firmas estras che producessen els vaguns de Vichira davanti il Tribunal Administrativ Federal. Chi che vuol presentare las vacanzas d'estate nel sito

0: Vreroz blera pazienza davant il tunnel dal Gotthard. Al portal nord tran Tramsteg e Göschen nella colonna attualmente 10 km lunga. Jede quintar compassi in ura mese da pli temp da viadi. Qui ha cominciato il TCS. Il servizio traffico ricomanda da guncirvi l'autostrada 13 sin la ruta dal San Bernardino. Colonna pli lunga da tier il posto con fin a Chiasso. Nel centro della città di Basilea hanno ierso intermesici 30.000 persone per succitare la parada di musica militare dal Basel Tattoo, che hanno cominciato gli organizzatori. Si tratta della 20ª edizione del Festival di Musica Militare. All'Eu sono stati tutti i partecipanti della show, numerose gruppe ospitanti della Svizzera e dall'exterior, scoperte tutte le formazioni di musica militare svizzera. Dal Basel Tattoo si tratta con 1.000 partecipanti del secondo gran festival di musica militare del mondo, sventre il Edinburgh Tattoo. Il festival dura in emna. Gli Stati Uniti hanno da nuovo mai attaccato Miras in l'Iran. Dalle devose attacche sordalarie si tratta di repressalie per la morte di due soldati americani in la Jordania, che ha cominciato il comando del militare regionale in la piattaforma X. Si tratta già dell'ottava notte di attacchi americani in serie. L'Iran ha, tenor altre indicazioni, reagì con contrattacchi in basi militari degli americani e nel stadio del Golf, tranne l'autorere nel Kuwait.
1: La meteo.
0: Oggi è una scheide nel nivelse del soleil, con sonte nel nord del centun poi venir bletch, e nel sito è esidet soleil. La temperatura maximale è tra 20 gradi in Lenghi di Nota, 22 gradi in Surselva e 23 gradi in la regione da Quera.
1: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
2: Quai giuga per plazza 3-4 ad una VM, bide gest insieme che va in vigor. A cielo inglese e francese per giù, dal 61.000 aspettatori ad aspettatoras ir ser al stadion, in duel epic. Se ante la prima mia data manavano gli inglesi con 4-0, gli francesi vengono da scorsi in 4-3, la fin finale godogliono gli Three Lions con 6-4. Per l'Inghilterra è quel terzo posto il miglior risultato da Pialon 1966, non che erano diventati campioni mondiali alla Cinetiara. Ed il trenato francese Didier Deschamps viene a tenere una buona memoria su di voi giugno trenato nazionale Kylian Mbappé ha nominato ben fatto 22 gol e ir ad un campionato mondiale in neve record, anche con Lionel Messi, che al momento 25 gol. Salva Mbappé quel record ne viene Lionel Messi a un di egualizza, ne si zunde fa un di più gol questa sera al finale contro la Spagna, vasinus della Snuff. Al microfono accompagna-vos l'Angela Hendry, fa plagiate vos tatlais RTR.
3: Mess Radio. Ihr Start.

0: Pus tlai zerterie, do dis vergiau las dis. Nus mirain nu ca la scadiola de dots sa chanta, iu dec bien di, fumia corai a sent.
1: Bun di!
0: Vus vais ne gratulaziun.
1: E ne ne gratulaziun. El es gratulav a la dona de Mesfrav, quest'an si samadan, a la nom Erika Ruben, i cumplisce 80 ans. Io ormai ce non è in su, es quai super, ce se ne traspa la tazzina, i... Je bude de la tot el bon. I hai, ce le odi navant. I posen ir spasiar, i sco ci fan pacifica es dos.
0: Mm-hmm. Vus vais dec, el ob de fati na gronda fiasta cun tots, el per tiu sentic?
1: Hai, noi sunt stazu in periadas differenz per ein zu fia, e antari dic con el alin di dai antari. E chat come una buona idea. Usi a lella nu mince differenz dic in pa visitas e non ha niente in stress, è quasi flotto, questo è tip top, grazie, moneada.
0: Ed ebbe qua qualcuno che ha sto in sebbi per vai gran travas, lo sai di per bichins, sto prendo paidin per l'auter.
1: Hai, qua io sì, io dermi incegata ci svesti in l'auter.
0: Exact. Vos vais dici, al momento Laura in tec plovi, che fai? Assent.
1: Disordre crescere la stessa. Al svil giovani disordre crescere, che ci dà sull'ai pluva gli stessi di 3 o 4 anni.
0: Abla previa è flot. Ci vengono in tic.
1: Sai una dobra figgi bai, non sono l'ultima if ne è pluvi bai. Non c'è, ma noi facciamo malura noi, per cui... E sono contento se scocciamo.
0: Super. Lura, diviso de vos in Fegbi de un grazie pel telefon. A salita sent.
1: Grazie fic, saluto a cuoira.
0: Un grazie, adia.
2: La coppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Teddy Swims con Bad Dreams. Per la devozienda giugainus al Tietjausas special, quel no che nos ancorin moments historics de Balapai. Er, quai o tu nau usci?
1: Quai sto es stau Italia 90 col Roger Mila de Camerun.
0: Benny Berter de Schluein, Ogudenau, Le de Cien Franks, ed è elvo ein concurrenza pel trico svizzer sottoscritt della nazionale. Nos veninti la devosa runda a quell'anciaiva osa.
2: Che moment! Del campionato mondiale de Balapè sognau. Tra il pass, vinta il gol.
3: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-vonwelt.ch
0: Adels trais cavazzins per venitile schlidizion en als suandons tatlai beni.
4: In e bec in final, den tanten geusco il fis in final. Bece di ne gudonia il meglier team. Quel geo vale anc otsco in dels meglier geus en istorgia de campionatis mundials.
0: Cei moment all'istoria del Balapai svesenus ancurri. Se vos veis in idea, veis a un mai gudegnau, tir quai cicciausas special, lo telefonaid me 0800 20 21 30. Se vos veis, lasst di mein, bah, questo veis esser quai campionadi ad X in on. Si vende mein de vos in una situazione che se vese essere quattro svein gift discret 0800 20 21 30 oggi in idea io già esco con quattro svein proprio di voi siede qua e giù ripeto a ogni nieda io ripeto a ogni nieda scavazzins ma? Erter L'Angela, chi è qua al telefono?
5: Cosa Florin Berter?
0: Ciao Bindi.
5: Angela.
0: Allora.
5: Questo è naturale, ma in Angela questo è essere biardio.
0: Accendi un vignon di main.
5: Qualche vignon di main è mi spontaneo, mi rinno offre, si attonta, poi un po' nervoso. La vai dare in giù, in mezzo finale. Se io si ricordo l'andrei dentro Italia, a Piara Tudestia. Qua è stato in Mexico, qua è troppo stato leggendario, io si ricordo che il Franz Beckenbauer, il
0: Kaiser,
5: qua l'ha dato una rotta sociale, credo, da studiare a fin con un bandasauenza sociale. Poi è una più stata data da naturalmente un altro.
0: Also, el aveva dato una vaun con la sociale rotta?
5: Ja, schon war Memorial Level aus Alban de Jauen, da auch wieder von Tokola Fin. Questo auch in Fecchia, ja, in Fecchia, Spanien, Jukka, der Vostra, weil l'Italia, credo, gut in Jau. Ja, das ist auch mir das Final, wo im Final, da lau noch, weiss ich, weiss ich, certo, das auch, das ist ein
0: Sieg. Ah, a c'è l'ein di? Ah! Bezze del tot, in tec me mi li un genovoso, il meli nof c'è si attonta.
5: Alles klar.
0: Weiss mir auch, ihr seid ein Juk?
5: Nein, das ist auch immer mit Tart.
0: Mit Tart.
5: Nein, nein.
0: Sto aber es ist auch spektakulär mit diesen Goals.
5: Ja, nicht das. Diese Goals, wenn ich Juk den Ball frei, dann fahre ich...
0: Senza Retenientes.
5: Ja, ja, das ist der Kader, dann fahre ich die Musik.
0: Das ist sehr, mir reis. Al final.
5: Ja, piuttosto. Yeah,
0: Kunten als Polish per ti?
5: Ma la son di un neutral, io sono un po' sentì piuttosto per spagnolo. Lo spagnolo sono son quel che hanno fatto da un tic in pi da un tic in pi con si barba la poi con l'Argentin da vorrei letto vessi un po' di aua e quel che nel finale hanno fatto di aua lui do il meglio guadagnato.
0: Exact. Essens spenegiai co quai giuc vezza l'ora. Anche in casa, grazie fece per la proposta di invidè.
5: Grazie.
0: Grazie.
5: Addio.
0: Addio. Allora, la seconda ad a vostra proposta, ci vende me con quella?
6: Hallo, bien dì, Pascal, Albin.
0: Bien dì.
6: Bien dì. Se vesco questa stava il mio final 1992 in Spagna, dentro Piara Tudescia a Francia.
0: Mietz final, also 1982 in Spagna.
6: Ja, dentro Piara Tudescia a Francia, era 3-3. Sente un po' lungo zio allo Dau Penaltis. La Francia era credo piuttosto di mera in quei giochi che aveva Michel Platini che aveva stato in un super campionato mondiale.
0: Yeah. Ah, qua è uscì. È uscì momento in dretto. Also, è.
6: L'uso è buon dretto.
0: È il dret campionato mondiale, è proprio 1992 in Spagna, è sempre il fallo Duke.
6: È il fallo, è il fallo di altri.
0: Io sto male, io vedo fece Budendau. Che proprio stavo, per nere dell'ungla. Ma grazie fece per la partecipazione. Ed è, cosa domanda, chi guadagna questa sera?
6: Boh, io me ne ero con la Spagna fece io.
0: Avesse se più gente ce l'ha sgurgnato, né? Se mai non meglio.
6: Potessi qui il Messi e ogni negata.
0: Zico. Zico. Avrebbe spagnolo.
6: Buona Argentina, avrà il Messi.
0: Jetzt capisci io. Allora, adesso non spagnolo. Ein scritto in casa, grazie per la partecipazione. Adì, tutti i miei idee.
6: Se mi omt, merci.
0: Addio.
6: Ciao, ciao.
0: So, schalu oz la devozia da ci nos va in dau la ronda. Oi bide voliu esser del tot iu saden taun di tje ki fos stau, also propi la VM 1982 den taun al diug danter Italia a Brasilia, Italia gudonia cun 3-2, vo vine vaun al turnier a vein lu pletart campion mondial, quae fos stau al moment. Ci nos vessen ancur rec.
3: Tje moment, presentada Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch
0: Moments legendars de Balapai durant il campionati mundial quest'aula de vosa edizione de quai giuc spezial 22 persones on legnau al moment historic ad en uscet la partida pel trico de nostra nazionale svizzera al victur ne la victura de quai trico ventrat la sort de maun legis dis pia to quels tion gudegnau mirai de desser de tir de vies telefon i divisi sonos bien clic.

0: Bustet leis RTR i e precis las 10:37.
1: Il Challenger.
2: Presentadel Open Air Kino Savognin. Das 23 fins 30 da Fanadur al Leibernain. valsurses.ch.
0: Eir o lanciat la fiasta du Fauns a Lax, ad oz continue scella. Vardia curonta attrazions spetien sen Pinagron, plainten siun voi sulla ruschner de pompiers ne a lutezze del bungee, als creatives venien sen lur quests al luvratori de crap ne durant zambardia cun panel a lena. Istorias fabulusas, pasca, cavalca, facias du Fauns coloradas, abie autor completation al di de familia. E RTR è della partita con una tenda no che so se costuma canta a tutta la storia.
3: La tenda di RTR è un buono in luogo di divertimento e è in luogo no che il Fons San Vigny è in marcia di Ascibia in quel lago di Lax no che il Fons San Vigny fa una pausa forse è i visi maise da un calore in tec also proprio è in luogo in oasa di Ruaus.
0: Usci collega Gabi De Gonda, c'è per noi a Lax. La fiesta di Fauns on ciet oz de las deis, a quiz on toca las ciun. Adesso meden, alla chiesa planta, vien presentau in toc de teatro col titel Vent del Sud. Semeden, melisiacien setonta ciun, l'Europa è diantar illuminissim a sturm und drang, diantar giudezi a revolta. Il padrun Cesa Rudolf Di Salis è in via di facenta, del per Cesa si occupa la caserina Neisa, allora torna il figlio veglio al Vincenz a Cesa. Al madem deve venire l'architect Pietro Solari con plans temeraris per midale Cesa. El maina in vent fresc a Semeden, gudogna la fidanza di Neisa a possibilitescia di Vincenz in sguard plevast selmon. Il giovane Vincenz gioca l'actur like Juni Bertsch.
4: Es il giovane signor Vincenz de Salis. Es l'ultimo Salis che in questa chiesa. Eins c'è il plan di Surpiglio. E heis un varmanci un giovanot ci volesse un po' in vizzare il mondo.
0: Il teatro Vent del Sud è de vizzai questa sera della Sciun alla chiesa planta a Semeden.
1: Il Challenger.
2: Presentato Open Air Kino Savognin. Das 23 fino al 30 da Fanadur al Leibernain. valsurses.ch.
0: Ed a propos Open Air Kino a Savognin, io ho dus bagliets ad il migliore quels bagliets en per in film tenor Vies di Vis. Vus weise leger masses pleu gen mira Minions and Monsters, in film animau plantir familia, forza pletost mira in film historic di Odyssey, Trais Uras, il film del neif del regisseur Christopher Nolan, ne vesse pregenz tiei de ri, cun das canudes Manitou, ne forz in film sportiv Downhill Skiers, cun stars mondials, diantrauter e Marco Odermatt. La scelta è vasta. Io acco dus bagliets, vus decidis, jais de me per tiei film, asche vus vesse sbudien quels bagliets, lura telefonai de me, 0800 20 21 30. Se vous laissez Open Air Kino a Savognin, 0800 20 21 30.

Elton John, Sad Songs Say So Much. Io auna dinaco quels dus bagliets pel open air Kino a Savognin. Se vus vesses bagliens quels sveis scho geschiva de me in messaggi WhatsApp 079-200-07-079-200-07.

0: RTR Impuls.
1: E oz spetchen Impuls de David Spindler. El thematisesche al Biber Café de la Snuff ein Kumpania. Surtout philosophesche el de wart l'importanza de quai Café.
2: Sin tot el mond ha una sumanza al desideri de far la posse de comunanza. Erscha, jau podes oz in die Cüter enti les medias sociales, ci fa giuste, chai ed ingiua. La Snuff lese au Biber Café de comunanza. Scoi magneta tiren las usterias e das cafés c'ha un rablanaun da d'esser as lös din scunter in un lö, las nof a tirni l'uriasts. Man steraun sel postin la paura c'ha giusta combinada fornir ses prodots locals. Tots volen setzer in sembl im moment, da tota sort vehicles staun lora in tuan al cafè in cruce din travers. Quaint ven servi al cafè, al cappuccino o magari altres bavrondas stortins, ma paunins cun ciajöl, cun salam o cun jambun. E tots quinten quai ci sta a cor o sul stommi. Id es da discuter la scena ci ves studar in penalti la sai davant. Id es da discuter davart las sfides da sufaunz a scola. Id es da quinter per ciai ce la minun in clea simplemente nua cerel stes rumir su uneada a casa. Ed impustut las pinoas interessen. Ci des giusta de nov insembl scoperin o ci ha giusta se separa. Ciai ci va giusta zoppa enti la politica locala. Al cafè, la snof in usteria, superficial e dalle stes moment profond. Per vici des tia comunanza, con quist su mauns, passantes tu tia vita. Se in cim manca, sunt tots contents, ci da un ritorn.
0: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: L'Uffici de Traffic vuol rinforzar las controllas de vaguns de Vichira. Ils producents internazionals adostan per conter. E in direzione Zeit dovrei Rotz blera pazienza quai tant davant il tunnel del Gotthard Schoers in Latredisch. Quai indus als Thema sozza la Sendisch al Mikrofon Urs Müller. Bienvenue. L'Uffici Federal de Traffic kritisiert die Stadien der Waggons der Vichira in den Binären Schweizers. Dons, sco, per exempel, Schwässers in las Planes und in las Soles als Freins, mehr Pennes defektes Periglitäts in la Stabilität als Waggons. Quoi a schritt l'Uffici Federal de Traffic in versus Sonntagsblick. In Konsequenz dal greve Accident in Tunnel del Gotthard avant drei Sons, aveva l'Uffici annunziat a far Kontrolles pli riguruses. Den Tanz dosten las Firmas Estres, ge produzeschen als Waggons de Vichira, davant il Tribunal Administrativ Federal. Chi che vuol passentar las Vacanzas de Stat en el Sit dovre Rotz blera Pazienze davant il Tunnel del Gotthard. Al Portal Nord tramt er Irzfelte Göschen e la Colonna actualmente 10 km lunga. Jede Quintar compassi in ura mese da pli tempte viadi, quei a comunicial TCS. Il servizio traffico raccomanda di guncirvi l'autostrada a Tredisch sin la ruta dal San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffico ers in las vias Grigiunnes. Colonnes pli lunghe da tiere al posto confin a Chiassel. E la notte passata la Russia attaccia l'Ucraina con tutta forza. Attacce sord all'aria e esortut da in la capitale Kiev. Il Ministeri dell'Exterior discuore in questo connex dina delle più greve attacce di più

0: invasiun russa vand passa 4 onns. Almain ina persona sai vegnida mazzada e 16 ulteriuras blessadas. Raketas balisticas sain detunadas en almain 5 quartiers la capitala. Pliras chasas ed incente da cumpra aian brijà. L'armada ucranaisa ha, tenor accens indicaziuns, attaccia 2 petrolieres russas en la Mar Naira. Ier ha ella tuccia plir centers da logistica ed in deposit dieli. Gli Stati Uniti hanno da nuovo mai attaccato mire sull'Iran. Dalle ultime attacche dall'aria si tratta ieri di repressalie per la morte di 2 soldati americani nella Giordania, che ha cominciato il comando dal militare regionale americano sulla piattaforma X. Si tratta già dall'ottava notte di attacche americane in Siria. L'Iran ha, tenor accens indicazioni, de si avart reagì con contrattaccias in basis militares als americans en il stadis al golf, tranter auter nel Kuwait ed en il Bahrain.
1: La meteo.
0: Ozzat in amascheid ed anivels ed a soleil, con zunt el nord il centun poi venir bletsch, en il sit esi det soleil jif. La temperatura maximale è 30-20 gradi in legge di nota, 22 gradi in Surselva, 23 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne strante Quera City Rottenbrunnen, quai per via da Memia Blair traffic.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR. Il Konzert sin javisch.
3: Presentada florop.ch. Dulce salits florals con las pralines da maestrani.
4: Benvenuti a quell'ora ter RTR. Nuk vus comandais las fiastas. Vus estais telefonas salida. Surtout, divise vossa musica preferida. Tias Chesser, forza in hit actual.
5: Dai dai, Ico, dale, ale, let's go. Dai dai, Ico, dale, ale, let's go.
4: Ne plugien musica romanscha.

0: Beyoncé con Halo, adieu a tot un blidau de di. Naturalmein, la numero de telefon, schwus leisse participa, 0800, wenn, wenn ihr schon 30 per da atras salits, divise vossa musica, 0800, wenn, wenn ihr schon 30. Anus meint, la prima persona, ce lesse li da, la Dora Cavelti a Schluein. Bien di.
1: Bien di, tot sensemmen. Io lesse divise a tot in a viala a fresche domenica. Con la canzone, il Signore è il mio pastore, non si è stato il nome, cosa sono vici contem.
0: A voi vais dire che il momento vais schaffen da Laura. Come è Laura? Schluai no?
1: O sai che la plueu, o dei presti, bi, a bruse, o su lei, fai l'idea.
0: A bruse, in tec pausa della caliro i dau.
1: Ja, ja, poi a dau se ne frescentata i dau. Vici flotta, hai fluido.
0: Super. Allora, vi già non siete voi in abbiale domenica, grazie per il telefono. E non scansai che tatlain la canzone del bien pastur del cuore di Dona Sumvic con Padials. Ha un invidè?
1: A voi è invidè.
0: Grazie. Adia.
1: Adia, grazie.

0: canzun dil bien pastur del cor de donas sum vich compadials, divijau dalla Dora Cavelti de Schluein, ella divija in biala azurtot e frescia domenja de tot quels titlen RTR. Anus restein a Schluein a meintila Anna Maria Vincenz. Buenas, bien di.
1: Hallo. Ja, io la li ho in una canzone di Nino Di Angelo, quella che io vi ho detto, ma io la li ho per altri autella, che ho detto questo in voi, che sono già a scuola della domenica, che è la canzone. Per quello lascio io sempre tutti che ho detto la radio, a tu questo che non conosco mai, per una trama in fece speciale per mia figlia, che è stata Rueu, mia amica, mi mia amica che è stata Erion, che è Adon que nos vai farcibe a yeut. Aber a juiz lá para todos e na bela do menja, a de hoje o tenil de polis com esta serra para a Espanha.
0: A vos vais se tsundit, vos chiminais isso vais dar em traizin pelos espanhols?
1: Ye.
0: De cotanis com os espanhols?
1: Eu, porque eles estão em ter grupo, de ter qualquer época, por simpática.
0: É, eles fãs de ter todo o entorno, não vejo? Io sono del Medem, Maini. L'hai sparato in Spagna. Gudoni. Vasinus questa sera. Della snuff.
1: Mi sono fanua.
0: No.
1: Mi sono fanua. Vien crecciato per questo che dà un ballo.
0: I venci, chi venci. Okay. Nostat lai Nino De Angelo con Jenseits von Eden. Grazie per il telefono. Salizzo Schwein.
1: Grazie per te, Angela.
0: Addio. Sono giunto.
1: Tschüss.

0: Nino De Angelo jenseits von Eden, co al Konzert sin Gewisch, Gewischau de la Anna Maria Vincenz de Schluein. Ella o salidau to qualsiasi titel in radio, to qualsiasi conoscen ella ein spezial sias amicias ade la figlia che habitesche a Ruaun. Nus mein wie ne Waun, kuls salits, sacentain se andiascht til Daniel Alik. Biendi!
1: In gi io le solidali un primo genitore, sto sventre il vitao, che va con l'austro, to die, tutto non stau si su rein, qua la fiasta che an giu leo, die, alla i solidali, tutti quanti conosce mai, da manaiva la da lunch, die, quasi tanto in Radio Ramon, die, e tutto bien, e da nene ga fa per mai, allora così è bien, ok, ok, tutto per tutto.
0: A vus weiss divisau froi musicanten in marsch de la Societat de Musica d'Andiast, tat l'anus fegi bugien. Engrazia pel telefono, biala domenja.
1: Eti, eti, quella.
0: Engrazia.

0: Laura Branigan con Self-Control e la maina nus una voz als ons ottionta. Et covoi vinevaun con Seliz nus mainosa a claustra til David Kamenisch. Biendi.
1: Biendi, Angela. Ah, io va sempre gente vichau in te si cerca se la vorrei grado mengia. Ah, io va sempre gente vichau a to quel che fanno gesto usa lor vacanze in scuola scrisciunz in a bialla domenica a naturalme ne in a fe bialla di buona stat. A poi con in toc musica da grisciuna, quote luna, buona luna, con la cappella Oberalp.
0: Tot l'ainus fegi bugien. Vus mirais questa sera balapai?
1: Na, ebbe buc.
0: Ebbe buc. Vedi peida? Ne vedi interesse.
1: Quasera massimo abbiamo piuttosto il tip da hockey.
0: Ah, ok.
1: Allora a nostra pausa.
0: Ez von pausa uscite. Til hockey da te intig de play goals, no vedi?
1: Il balapè è stato interessante, sto su oggi. Ma qua valo piuttosto le informazioni, sebbe da teo radio, rumonci. A questa ho fatto interessante.
0: Tins veni sche in Texas su sto bi ex non mira tut quelles minutes balapai si tart.
1: Exact.
0: Tip top. Lumit tut lein so so guti luna della cappelle Oberalp. Grazie fec pel telefono. Vine vanno bella domenica.
1: Io grazie lei. Bella domenica Angela. Grazie.

0: Taylor Swift con I Knew You Were Trouble. Nus venintil de vos salit per oz, meintil Vendelin Cajochen de Giuvalta, c'è il moment a quera. Biendì.
1: Biendì, Angela.
0: Chi salidais vos?
1: Io salito degli spazienti in spital, de casa de vez, casa di empatì, per tutti che conosco me. Alla scalostra, dobbiamo la domenica salire Vendelini.
0: A voi vi divisau il del cor virili di grigia, se vens, tatlainus feggibugien. Grazie per il telefono, tutto bien.
1: Tutto bien, Angela.
0: Adia.
1: Adia.

0: Las novitats ter RTF.
1: Adriano Iseppi succeda a Christian J. Jennisco, president comunal de Samurezzan, il candidat senza partida, as Milas Bleras Wuster, il secund scrutini. Il nov lieu d'occurrenza del Swiss Alpine es a comprova 37% de pli persunas an fac les curses de trail a Flemlax Falera. Ed oz dat in mascheide de nivel se fasa sulle livas, lemna novo comenza l'ura dec sulle liv. Como trais dels temas, ciopin au per vus oz les dodis. Mio nome è Olivia Kristen, buonasera, abitius essas dalla partida. Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di Samurezzan e succede con quai a Christian J. Jenny a comunicare la Vishnanka. Tra il secondo scrutinio a Iseppi, il candidato senza partita, servono le bleras vus, vuol dire 582. Quai è 68 vus de pli che Leandro Testa della PLD che ha servono le seconde bleras vus. Testa era sa messa a disposizione per suenterle in primo scrutinio. Il secondo scrutinio è stato necessario su entro che una delle persone che hanno candidato hanno contengito il più assoluto mezzo cercladur. La partecipazione alla votazione di dots è stata terpassa 62%. Dapli che 860 corriders e corridras sono stadas dalla partita questa findemna al Swiss Alpine ed han fatto le corses de trail a Flemlax e Falera. Quai saia in plus da bunomain 37% compraglia con l'an passà han scritti ils organizzaturs. Quai mussia che il nuovo lieu d'occurrenza che ha di premiera l'an passà saia so comprova. Ils corriders e le corriders han di la scelta tra quattro trajects, tra 12 e 78 km. La corsa royale ha guadagnato ils omens Rodi Becker de Berna, che dura radont 9 uras, de las donas Rebecca Eder de Minca compassa in de juras. L'Uffici Federal de Traffic criticesce il stadi de vaguns de viciras in ils binaris svizzers. Dons sco per exempel sfessas en las planas ed en las solas dels freins, ma era penas defectas per eclitescien la stabilità dels vaguns de vicira, quae scit l'Uffici Federal de Traffic en vers il Sonntagsblick. En conseguenza del greve accident en il tunnel del Gotthard avant Traisons, aveva l'Uffici annunciato far controllas pli rigurusas, dentans dosten las firmas estras

0: che producessen ils vaguns de vitgira davanti il Tribunal Administrativ Federal. La Stad 2023 è in trend de vitgira isur ils binaris ora e nel tunnel da base del Gotthard su entrechina roda e rota. Era oz dovra pazienzia davanti il tunnel del Gotthard, il portal nord tranter Erstfeld e Göschenen e la colonna attuale ma in 12 km lunga, gli è da quintar cum passa 2 ore da pli temp da viadi a comunicia il TCS. Il servizio de traffic recomanda da guncir via l'autostrada 3 sin la ruta del San Bernardino e in conseguenza stagnesce il traffic era sin las vies grigiunas. Era al portal sit del tunnel del Gotthard dati colonna tranter Quinto ed Airolo a attualmente in 4 km sin sperda fino a 40 minuti. Dapil cumenzamento dall'on en 17 donas daventadas frendas din femicidi en Svizra, qua rapporta la NZZ am Sonntag cum se referir snil projekt de perscrutazion Stop Femicidi. Non passa, han ins registrat 27 femicidis, per il 26 quintenins experts e les expertas cun in augment dels cas. Ils delinquents supponits dels devos 2 cas en pli vells che cun cantons, tenor ils experts e les expertas resten generazions pli vellas avents pli dic en relazions de dependenza toxicas. Grons eveniments de vita sco in separazion u la pensiun possien lur augmentar las tensions en la segunda mesadat de la vita. Cunquai all'exterior. E la notte passata alla Russia attaccia l'Ucraina con tutta forza. Attacce sordlaria e esortot da in la capitale Kiev. Il Ministeri dell'Exterior discorre in quest connex dina delle pli greves attaccias depi l'invasion russa avant passa 4 ore. Almain una persona venida ammazzata, 16 ulteriori blessadas. Rakete balistiche sain detonadas in almain 5 quartieri della capitale. Pliris chiasas ed in centro de compra aien brigade. L'armada ucranaisa tenor acis indicazions attaccia 2 petrolieres russes en la Mar Naira, ira el attaccia plirs centers de logistica ed in deposit diali. En il Stati Uniti sa derrasa in amalzogna diaretica. L'autorità de Sanadat a registra in finoz bunumain 7 milicas en 34 stadis federativs. In squinta cum bler de pli cas per qualche bleras personas pertuciadas navam dictar il medi. La ragion per la diarrea è in parasit che osce pitchens che in svese al mo cun in microscop. Quel ce giuna mal il magun e diarrea. Quest parasit an insceta per exemple en la salata della cedaina de fast food Taco Bell. Stadis federativs portuciats criticescen las autoritats nazionales de sanadat che ein informa memia tard in abec prendi mesiras.
1: La meteo.
0: Ons dat in amarscheide de nivel se fasa sur le livas, con in qual da racciada u urizi stonne squintar sur tot en il grigion del nord. En il sit del centun esi dec sur le liv. Las temperaturas maximales en a cuira ter 23 grad, sen sur selva trantar de stocce 22 ed en lenci di nota ter 20 grad. Domani merdia si se vent sur le liv, malgra che a nivels de cumulus, da racce locale ne bec clausa del tot sur tot en il sit del centun.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada 3 in direzione San Bernardino dati colonnas, tranter cui rassite Rotenbrunnen, quae per vida memia bler traffic il edo quintar con radons mesura da pli temp da viadi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Actual informai cun RTR la domenica al microfon se l'Angela Hendri. Nus romanches e romanches nus vain cletch. Nus crescin se minimum cun 2 lungats. Usche vain nus pel ple en gin problem d'en prender autres lungats, sco italian, franzos, engles. Aludati las persunas de lungo tudestia, ce lessen en prender romanche. Da quatsch na main.
4: E ad equicenti il clinch dalla, da questa lingua.
5: Il bello è la lingua svessa. Hai e tutto quei ci ci ent con la cultura, le canzoni, la poesia e il sentimento c'è qui da curcia un discorso potere.
6: A me piacciono i splits veli ci cominciano con scuch. Squitch, per esempio.
3: Uscentinas participantes de Queers de Valader a Puter. Dus Queers oidau nos vain voliu savai con greiftie propi d'emprender nies bilungat. u dinus gest. Sco proxim.
7: RTR. Informativ e divertente.

0: Coldplay con Adventure of a Lifetime. Ad apropos avventura, am prendere monso e esser le dette avventure a magari ein tic ple greif. Per am prendere poter, per exempel, poins fa queers intensivs sur duas jamnes a semeden. Quals venien organisai de pi redonch un contons de la Fundazione de Planta, redona 100 personas a participation sur quelles duas jamnes. Uon oi e daul medem umen in queers intensiv per am prendere valader a scuol. Organizau dall'Union des Grischs e della LIA, redon 150 persunas ensa participadas. Che motivesce la liut de volai imprendere in lungac che si paux reisden e che tuna tod auter che lur lungac moma? Florin Juan o visitau els quers a semeden et a scuol.
1: Per imprendere un menschen in Giadigna, doque differentes possibilitets. Da steht, as poche fer durant il scuors de rumensch, che am lö bot minchan il amitet da lüll. Duas efnes a semeden per imprender puter, oer un efne a scuol in oci vendi scuria valader. La motivazion per imprender rumensch als cuors da quistan, quella es multifara in ege dignota.
2: Ich war da lönnchi no il giavisch da di prender rumensch die war mi pension. Et er fat gwe.
3: Ja, nusse, a me pleja di imprender, proppi. Ir alas radunanzas cuminelas ed imprender erce cels discuren.
1: Ed er in ingidigna bassa als cuors as bada la voglia d'imprender la lingua rumencia.
4: E vuol esser capabla da discuorer cun indigens, ler cudes, per quai c'ha patria es cuia. Es un in mes cuors una ingiadinaisa.
5: E ai imprendi valader per quai ai stuna senta spö cinchonze mezz.
1: La lingua, sai che poter scuervolader non è così semplice di imprendere, che è il partecipante e le partecipanti bado svelt.
6: Il tempo è la lingua di scuria è fitch svelt.
7: E natutto un corso online, da spö tre sons, ma manca la pratica. Questo è grave per me.
2: Ja, da chatter ils plates il discours quels dünne unes war das fida.
5: Das fida es la grammatica.
1: Da esser intensiv mensch di imprender per üna o duas efnes, quei giude per raggiunger un livell del rumensch in uch ins po er conversier sin via. Ma quis discorre il mincia di, que sai la più grande sfida, sia quei in ege di gnota, quei in ege di gna bassa.
2: In Angel di Nota non è facile da chattare lì e di scuola romensch.
3: Ma è difficile da imprendere romensch, perché bodo in giù di scuola poco più con noi.
4: Il più grave è una berna e non ha la possibilità da di scuola romensch.
5: Ma è un po' difficile da di scuola bler in Valader a scuol.
1: Totuna, sai il rumensch una fitch bella lingua, ed ils participants e las participantas del cuors del rumensch en plagiar da d'imprender il CEQ del rumensch. Quis vez er, perce ci abgers fem part als cuors già da spüanz. E clir, usche restan er piccios certs pleits il cio.
8: Vader leda,
9: squasa cua.
5: Piccin uccel.
10: Un schiazzi.
5: Squiliot.
4: Tira cocunz.
5: Ciuccal. E ciuccia polva.
1: Per i scolars e le scolares, sumil scuors era una buona possibilità per imprendere a conoscere la val e la liet ci abita ils comuns della Engiadina. E, mincian ci fem part, un mielin de più.
0: Per imprendere romans, drovin tra mane liut qualificada, liut ci s'engaja da musa allungac. In de quel scolasts, sia motivazione, imprendinus den conoscere, gest siantrals pretenders cun I'll stand by you.

0: Avon vain us udiu participants e participantas dals quers de Ramontsch a Samedan ad a scuol. Per che quales persunas sappien emprender a lungatg, sedi quai valader ne puter, trovi scolastas e scolasts che prenden tiams per instrui. Sco, per exempel, Jasper Stupan.
1: Sono cresciuto in potere, a Zuaz, tutta la scuola è in potere, e questi sono arrivati in Val, non avessi mai creduto che ci lessero mai come magista, perché già sapete bella, ma scrivere, valadere, non aveva mai scritto avanti.
0: El s'engaja schon depi 15 ans pels participants e pels participantes del Squares de Ramontsch, Florin Juan.
2: Durant les efnes de cuors de Rumänch in Engiadinha sunt quels e quelles ci surpiren les lecciums in potere valader liet cerceda. Jasper Stupan è una persona. Magistra de spedizionis s'engaja el ossa già sur 15 ans cu persona d'instruccium als cuors de Rumänch. Sia que in potere se meden, quer in valader a scuol, o er il jauer il Valmüstair. Per el, una experienza tot otra quella normale scuola.
1: Ma, io sto a dire, l'idea è molto interessante, molto agreabile, da dare a cresciuta scuola. Schatz Blers, Magister, Savessen, quant agreabel, quant be, c'è questa, da la crescita scuola, quel stan quiet, quel stan una volontà enorme da imprendere, quel stan discuoran tanto rein, quel stan volen da fatta a vair lezias, e domandan, e qua quella differenza da dufans a crescita è enorme.
2: Con questa grande motivazione che si è scolares e scolars crescias muossen, sai che per el però è greve d'accepter che le jets in via, sai che in Engiadignota, che in Engiadigna Bassa, non volesse dir la chance als partecipants e partecipantes del scuors da d'exercitir l'imprais. Surtout a scuol sedia che mi do ils ultim speranz, o se Jasper Stupan.
1: Pi botni a discurir de pyromans, in comune, e batterci bene se chiamiamo in trase, dice allegri, buondì, si è sblesso, dice un grazie.
2: Questo fatto, se era una disillusione per quel che volesse un gente mettere in azione l'imprese durante il corso del Rumänch.
1: Il greve è per questo che vogliono imprendere, e se voglia imprendere, discorrono tutto il tempo a valadere o a potere, e da va prole da dire in comune, di giorno discorre con essi. Questo è enorme, questo è un frusto. Che fa mal.
2: E quel frusto, c'è il magister, bada ner quels e quelles ci vengono a posta su della bassa per essere dalla partita al scuors da potere o valader. Il tenore e le classi si snempe, c'è le cittadini della bassa non si già asana partenares o partenarias per conversare il rumenc. Que però non crea c'è spostupan.
1: Erio la bassa da ossa d'una da più societats grigiunas, societats romanches, o Turici, o Basilea, o San Galan, e cognos in principio in bot mincia città, in cinci tavella romanche. E scelta se mettessero in pain sembal, si disse di garantia savai, e ci ci desse la bassa, e potessero discorrere con quels un'eriata levna, o un'e al mais, qua basta.
2: L'imprender già è più simple, scienz può er discorrere la lingua, scel magister. L'idiom ci des il più simple per imprender sa tenorel il valader, que per vicia i ven scritto sce cu ci vigner di scuria, otr cu il putir ed il jauer. Si è idiom preferia o ci asper stupan già da picen su.
1: Jauer es la lingua de mia mamma, putir es la lingua de mes bab, e il valader es la lingua de mia nonna, ma la lingua de mia mamma sta più a cor.
2: Da quindi in avent volesse Jasper Stupan instruire els trais idioms rumens per quels si volessen druvire els il vincedì. Sei qui a Samedan, in Valmüstair o in a scuola.
0: Adusa, essene, nus, sei venu faccia de main de nus, de mincina, mincina, de prendere un pausa setz pel nasa, scia veni de main, de resdare Ramontsch, con persunas, ce imprendessen buigen allungat. A salida, lietz so in zedina, con in BND, buonasera, ne allegra. Quai capescen definitiva main tots.
3: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: la gratulazions.
1: Presentat il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Motiv de festival. O l'equipa nazionale inglese de Balapai ella o dominiau els franzos in una partita spettacolare con 6-4. Quai terz plaz è il miglior plaz ad una VM pels Three Lions de Pi al 1966, curtieren davantai campions mondiali. Ed il giocatore francese Kylian Mbappé o al momento il splebia goals ad una VM numad main 22 in record. Io anconosce ciun giubilares e giubilars, per quelle persone vaino sugno gratulazioni via formular, curatuale giù avaun als bials plaits per elles, a cucins vaino tatlau als salits musicals, estes vus domandai. Al microfon se l'Angela Hendry, cordial benvini. La più giovane giubilare di Dots è la Nora Eberhardt de Quera e la festivesse su sia tavel anniversari. Per ella vanno su le sue dontes lingues. Cara Nora, noi divisione ti sentiu sia tavel onda na scienza bia bia als moments ils quals ti tenies adina en migliore regurdiencia. Con tai fa tot pli leger e nus savain savens ri ensemen. Divisa tot bien moma, bab e saia. Alla canzone che la famiglia divisa a Cajundel si attava l'anniversario della Nora Eberhardt e Steiles de Giganto.
3: Bide gut, danke nur schon drin dreht, schon noch so Saudi, ist Kontakt, streich. Sind sie so weh, der Toy in der Masse, schon zeige los, schon du still, a teuer Klasse. Noch Diskurs, intensivs, Themas Brisanz, exzessivs. Adel ma dem Moment, rieper mich ja vorher, a kurz, wenn ihr in sind lauter Fackenera. Die da sind mir, Sentimente, witzig, gepäsche mei, am Ufax.

Giganto Steilas, Tatlaupels, Siat Ons de Nora Eberhard de Quera. Carme Mon, che habitesch alla Pontreise mu Steir, festivesch ot su 80-tschunavel anniversari. Preziada Carme, cordiale gratulazione tot bien sil 80-tschunavel di de Nascientia. Nus gevigeine vus buona sanadate contentientia. Vus prendais savens part alles differentes activitats in casa. Tutina astia la spassegiada de mince di, che Laura Laitier, bomunca. Quella mantegn fit. Suenter la spassegiada sunt upais vus en lustria cun concusadens per stada compignia. Grand plaisir avai vus de las visetas cun son cura che se vais dientà insemen cun vos parents ed in conoscenz ed il temps che passantais insemen. Cara Carme, nus divigeine vus oz in bidi de fiasta cun bialas entupadas, buns discurs e moments plein plagier. Cordial salits de concusadents e concusadentes, personal e meina casa, de la Pontreis a Musté. A per festival de Rudien, el 80-tschunavel de Carme Mon, udinus el cor du faun sum vich cu la canzun La Rosa.

0: La Società de Musica Falera cul Fuchs Graben Polka tad laupels jubilars jumalins Josef Arpagaus et Irma Roth Arpagaus a cajun de lur navontavel anniversari. Ella è proprio in Schengec unic, nostra scadiola de derter. A magari drovins in tec clec per arriva atras. Diuque clecioz o la fumia corai de sent.
1: Ella sgatulava alla donna de Mosfrav, quest'anzi sa madan, alla nome Erika Ruben, e cumplisce 80 onzots. E oramai ce non è in su, e sque super ce se tras per la tazzina, e ce bujo della tutto il bun, e... Hai, ce le odi in avanti. Ci possono ir spaziare e scocci fan pacifiche stors.
0: La scadiola mattino spiels proximes des sen posta per Erika Ruben de Sameden che festive shot su ottantavel anniversari.
2: Per vos con vos.
0: Ad uns sind las lingias de telefon aviartas, scha e vus lais solida, gratula, de jubilars a jubilaras, de vige buna musica, 0800 20 21 30, scha e vus weis in a gratulazion 0800 20 21 30.

0: Starship, we built this city. Udiuco alas gratulaziuns dat RTR. Anus veinus in gratulant al telefon. Mein Name ist Klaustra til David Kamenisch. Buonasera.
1: Ah, buonasera, Angela. Hallo. Io vese in gratulazioni in Natalizioz a quella va si a Wilden, si in quei bivi c'et sulle lief all'Elsa Josias Just, fa fiasta sinceu, si attonte treis ava il gita na scientia. Cordialmein, per tu lesce leo adel, e gevisce il vino bon, una sanadat e tutmo vi e bien. Josef è in grandius, clarinettist della cappella in Oberland. Oz in a biala fiasta. A per quei ebbe già vista musica fosse naturale, anziché della cappella Oberalp, col titolo Bring mir Glück, che mi feger. Ve su plice.
0: Tatlainus Fedbudien, il giubilar, c'è una sez clarinetta al Josias Just, c'è festivesse si attonta trais. Un grazie per il telefono, a Vinevani in Biala Domenica.
1: Io un grazie al Fed, sto bene qui, Angela.
0: Grazie a Dio.
1: Addio, Angela.

trais ons. Jo ha uns nü in messaggi WhatsApp, tu prelegia Facebook. Nus gratulain de tot cor a nossa cara Cecil Schuller de Mustè, sin siu 49 avel on de na scientia. Divisaina della bia clic e ventira, cunziun bia e buna sanadat, e dats in grandius e bi di de fiasta. Quai division bap e mumma cun tia sora Lea cun Rolli. Se vos leis gratulare via messaggi, la numera è 079-200-70-07, 079-200-70-07.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

0: Nus mira in Chichastia celebrada las entradas del bon Engiadina. Adots sequai le Cecil Schuller de Mustair, che festivesse siu curonto novavel, cordiale gratulazion. A con quai essenus alla fin della emission de gratulazions del Geniv de Fenadur 2026, iu gratulescia e al nom de la squadra RTR de cor de totes jubilaras e de totes jubilars de Dots. Pel moment de ciu a dia, nus susudim puspe de las tschunsch vus vulais, tila actualitat de la sera. Miu nome Angela Hendri, je vis de vus vinavaun in bide.
1: RTR, las gratulaziuns. Suente mesdi ta RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats ter RTR.
1: Adriano Iseppi succede a Christian Jodiennisch co president comunal de San Murezzan. Ed il nov liaud occurrenza del Swiss Alpine, Flem Lax Valera, è sa comprova. Como dus dels temas, oz las duas, miu nome Olivia Christen. Buonasera. Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di San Murezzan e succede con quai a Christian Jodienni a comunicare la Vishnanka. Tra il secondo scrutini a Iseppi, il candidato senza partita, survenile Bleres Vurs vuol dire 582. Quai in 60 Vurs de pli che Leandro Testa della PLD che ha survenile secondo Bleres Vurs. Testa era sa messa a disposizione per suenterle in primo scrutini. Il secondo scrutini è stato necessario suenter chinaginas della persones che han candidà han contengi il pli absolut mezz cercladur. La partecipazione alla votazione de dozze stada terpassa 62%. De pli che 860 curriders e curriders en stadas della partida questa findemna al Swiss Alpine ed han fatto le scorse de trail a Flem Lax e Falera. Quai saia in plus de bunamein 37% compraglia con l'on passà han scritti ils organizaturs. Quai mossa che il nov liau d'occurrenza che ha di premiera l'on passà saia sa comprova. Les curriders e les curriders han dit la scelta trant quatre trajects, trant 12 e 78 kilometers. La cursa royale ha guadagnato els homens Rodi Becker de Berna, che ha duvrat radont 9 ures. Tra les donas ha guadagnato Rebecca Eder de Minca, con passa 11 ures. Il chancellier Tudesch, che chef della CDU, Friedrich Merz, annuncia che venia a far, citat, relativ beim Baut, in proposta per la successione di Jens Spahn, che sarà tratschko chef de fraktion della CDU-CSU in il Bundestag. La proposta ven facita nor convenia con il chef della CSU, Markus Söder. E l'intervista con il ZDF na Merz Becz Klaus, che pudessera dare in a transformazione del cabinet, che pudesse essere in che giunu sci a Merz sin la domanda se politikers o politikres della regenza podessen su andar Spahn alla testa della fraktion. Merz na dentanz bec num na details. En la Spagna sa derasa in incendi de Guaude nel nord la capitala Madrid. L'incendi saia ort controlla, scriven las medias spagnolas. Pliras 100 personas han instrui evacuar in a surfaccia de 120 km² saia destruida. Protuciadas dall'incendi de Guaude en 25 Vishnankas. Comenza ad arder a la Gievgen in parc natural. Per quel che il territorio è montagnus esi greve per ils pompiers de combatter las flomas. In ulterior probleme tenor ils pompiers il vent che fa fieu.
2: La meteo.
1: Oggi dati una masciata di nivel si fa su le livas, con in quale daracciada stanno in squintar e nel sito del centun esi dec su le liv. Da maune esi malgrana nivels di cumulus dec su le liv, il suo entro mezzdì poi dar singulas daracciadas localas. Le temperature maximali sono a cuire 34 gradi e da mosteter 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada Tredge in direzione San Bernardino dati colonas, trant il cui rassiti Rotenbrunnen, quai per via da Memme Blair Traffic, gli era quintar con radont 40 minuti da pli tem da viadi. Era in direzione nord, stagnesce il traffic, trant Rotenbrunnen e la Pont Reichenau, gli era quintar con 20 minuti da pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Scoveridas.

scetta la radio, ma ne tras le storie da musica. Sce canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna data. RTL. Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: Adriano Iseppi succede a Christian Jodienni, co-president comunal de Samurezza, e Stefanos Tsitsipas a guadagnà il Swiss Open a Gstaad. Come dus dels temas oz las trais, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di Samurezza e succede con quaia Christian Jodienni a Comunicciala Vishnanca. Per il secondo scrutini a Iseppi, il candidato senza partita, sorvegni la sbleres vurs vuol dire 582. Quai in 68 vurs de pli che Leandro Testa della PLD che ha sorvegni la seconda bleres vurs. Testa era sa messa a disposizione per suenter le prime scrutini. Il secondo scrutinio è stato necessario su entro che in agina delle persone che hanno candidato hanno contengi il più assoluto, mezzo cercladur. La partecipazione alla votazione del dozzo è stata terpassa 62%. Il cancelliere tudest e chef della CDU, Friedrich Merz, annuncia che il venia a far, citat, relativ beim Baut, in a proposta per la successione di Jens Spahn, che sarà tracico chef de fraktion della CDU-CSU in il Bundestag. La proposta viene fatta in alcun venia con il chef della CSU, Markus Söder. En l'intervista con il ZDF na Merz Bitsch Klaus chi pudesse radar in a transformazione del cabinet, qua pudesse essere in a cijun, uscia Merz in la domanda se politikers o politikers della regenza pudessen zu andar Spahn alla testa della fraktion. Merz na dentant Bitsch num na details. En la Spagna se derase in incendi de Guaud en il nord la capitala Madrid. L'incendi saia ort controlla, scriven las medias spagnolas. Pliras 100 personas han instui evacuar in una surfaccia de 120 km² saia distruida. Pertuciadas de l'incendi de Guaud en 25 vishnancas. Comenza a dar drai la Giovgen in parc natural per quaquil territori e montagnus esi gref per ils pompiers de combatter las flomas. In ulterior problem tenor ils pompiers il vent che fa fiau. In novità del sport, tennis, Stefanos Tsitsipas ha guadagnato il Swiss Open a Gstaad. E nel finale il grec batté il belg Rafael Collignon in tre sets con 6-4, 6-7 e 6-3. Tsitsipas, l'anterior numero 3 del mondo, che attual ma il numero 85, ha dovrà 2:15 per 6 triumf alla 58ª edizione del turnier senza blun. Per il grec esi il tredjavel titel d'ATP, l'emprim de pi in ogni mezz.
0: La meteo.
1: Oggi dati una masciade da nivel si fa sulle livas con in qual da racciada c'è in squintar e nel sito del centone si dette sulle liv. Da maune si è malgrado nivel do cumulus dette sulle liv. Il suentre mesdì poi dar singolas da racciadas localas. Le temperature maximale sono a cuire tra 24 gradi e da mustetier 25 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sinautostrada 3 de gen direzione San Bernardino dati colonnas, tranter cui resite rotun brunnen, quai per vida meme bler traffic, gli ad quintar con radunt 40 minuti de pli temp da viadi, colonna ai era tranter la via del passe del tunnel del San Bernardino. Era in direzione nord, stagnesce il traffic, tranter rotun brunnen e la punta Reichenau, esi ad quintar con 20 minuti de pli temp da viadi, e simplir cincun stagni era tranter Valrain e Spleia.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

0: Il secund scrutini sta necessari suenter che neginas de las persunas che han candidà un contangil pli absolut, mezz cercladur. La participazion alla votazion de dots è stada terpassa a 62%. En la citad de Zug an ins città la demaun vide pliras uras da parcar codes de QR falsificats de culunaders e culunadras. Per quai fa la polizia de Zug l'appel d'esser precaut, vuol dir suenter ins file scanned in code de QR duain ins controllar l'adressa della pagina d'internet. Per paiar il parcadi duain ins cepusaival utilizar las apps ufficialas dels purgiders dels parcadis u utilizar la funzion da pagare direct als automats. En Svizzera chatten in Zadina Puspe codes de QR falsificats videduras da parcar. Ils culunaders e les culunadras volen uscire venir vida las datas da la carta da credit. En l'Unione Europeica dascien interpreses grondas bec pli di schmetter vestiadira e cialzers kins na bec pudi vender. Questa prescripzion vala da pi oz interpreses portuciadas ponda nova main vender lu rauba u era far donazions. E dat entant era exceptions schim producte privlus donegia u ciufrania lura dascien ins di schmetter quel. Per interpreses pli pitchnes entra la nova prescripzion en vigur pli tard. In novità del sport, tennis, Stefanos Tsitsipas ha guadagnato il Swiss Open a Gstaad e nel finale il grec batti il belge Rafael Collignon in tre sets con 6-4, 6-7 e 6-3. Tsitsipas, l'anterior numero 3 del mondo, che attualmente è il numero 85, ha durato 2 ore e un quarto per ses triumf alla 58ª edizione del turnier senza blun. Per il grec è il 13º titolo dei ATP, l'emprim depi inon e mezz.
1: La meteo.
0: Domani si malgrà nivels de cumulus dec sulle liv, il suentro mesdì poi dar singulas daracciadas localas. Le temperature maximales en acuira 34 grads e da musteter 25 grads.
1: Vias e traffic.
0: In autostrada tredge in direzione San Bernardino dati colonne strante cuira site rotten brunnen quai per vida memia bler traffic gli era quintar con radond 20 minuti de pli tem de viadi colonna era strante la via del pass e del tunnel del San Bernardino. Era in direzione nord stagnesce il traffic strante rotten brunnen e la pont Reichenau e si da quintar con 40 minuti de pli tem de viadi e simplir scancuns stagni era strante Val Rhein e Spleia.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mesdi der RTR. Cun semper verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Musica per Ine Scadin.
1: Mary Ven conmigo.
0: Per Tai. Per Mai.

0: las novitats ter RTR.
1: Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di San Murezzen. El sa è sur lev già da dove poter cominciare il dici su entre le lezioni. Stefano Tsitsipas ha guadagnato il Swiss Open a Gstaad. Per il greco è il primo titolo dei ATP de Pi in un mezzo. E da man spetti in dis sulle liv malgra singles nivels de cumulus. Come oltre ai temi, ci appena per voi oggi, la strun, mio nome è Olivia Christen. Buonasera, abitius esses dalla partita. Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di San Murezzen e succede con cui il gener 2027 Christian Jotienni. Il scolaste d'anterior profi de Paslung senza partita ha fatto le blere svusse nel secondo scrutini con

0: Tuna la votaziun de dots è stada tarpassa 62%. En la città de Zug han in stietala de maun vide pliras uras da parcar codes de QR falsificats da culiunaders e culiunadras. Per quai fa la polizia de Zug l'appel d'esser precaut, vuol dir so entra kins file scanned in code de QR do han ins controllar l'adresse della pagina d'internet. Per paiar il parcadi do han ins scepusaival utilizar las apps ufficiales dels purgiders dels parcadis u utilizar la funcziun de paiar direct als automats. En Svizzera chatten Zadina Puspe, codes de QR falsificiats, vide duras da parca. Ils culionaders e las culionadras volen uscire venir vida las datas dalla carta da credit. Cun quai all'exterior. Il chancellier Tudesch, che chef della CDU Friedrich Merz, ha annunziato che el venia a far, citat, relativ beim Baut, in a proposta per la successione da Jens Spahn, che sa retrat, sco chef der Fraktion della CDU-CSU en il Bundestag. La proposta ven faccia tenor cum venia con il chef della CSU, Markus Söder. En l'intervista con il ZDF na Merz Bech Schklaus, chi pudes era dar in a transformazione del cabinet. Pudes essere in ciogiun usci a Merz sin la domanda se politiker su politikras della regenza pudessen su andar span alla testa della fraktion. Merz na dentant vic numna details. Alla Bercy, il segretario generale del Consiglio d'Europa pretende un concept per proteggere l'integrità del campionato mondiale da Balapè. La 48ª edizione aia evoca in domanda su enter l'altra uscia Bercy. L'anterior consigliere federale surto d'averti dell'influenza politica sin la FIFA, la Federazione Internazionale da Balapè. El se referesce trant l'altra sin la carta Kochna contro Belogun che sa annulla su enter il telefonato del presidente americano Trump con il segretario generale della FIFA Infantino. La FIFA doit tenor Bercy immediat lanciare il dialogo per proteggere il campionato mondiale 2030 dal squitch politico e finanziario. Con quater il sport, cominciamo con tennis. Stefanos Tsitsipas ha guadagnato il Swiss Open a Gstaad e nel finale il grec batti il belge Rafael Collignon in tre sets con 6-4, 6-7 e 6-3. Tsitsipas, l'anterior numero 3 del mondo che attualmente è il numero 85, ha durato 2 ore e un quarto per 6 triumf alla 58ª edizione del turnier senza blun. Per il grec è il 3° titolo d'ATP, l'emprim d'API in e mezz. E Formula 1, Kimi Antonelli, il pilota Mercedes, ha guadagnato il Gran Premio della Belgia per la 6ª vittoria della stagione. Secondo il pilota di Ferrari, Charles Leclerc, avant Max Verstappen, il pilota di Red Bull. Lewis Hamilton ha mancato fitch stretch il podest di venire quart con un retard di 4 secondi.
1: La meteo.
0: Demà un esimo al gran nivels de cumulus, deit sulle gifil, su entre mezzdì poi dar singulas da racciadas, localas, las temperaturas maximales en acuire tra 24 gradi e mustè tra 25 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Se in autostrada a Treder stagnesce il traffico in direzione Cuira, Trant, Rotenbrunnen e la Pondra e Cenau, la esida quintar con 30 minuti de pli temp da viadi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Sogn Murezzi o innef president nus vainu diu alas novitats Adriano Iseppi Evenius Elidius alza con scrutini con ciuncina 102 de 1462 vus valaivlas. Iseppi è scolasta anterior profi de Quersa Lunga, el è staus duzons chef de Quersa Lunga tier Sueski, da pil 2016 el manadr de la Quersa tiel marton de schis en giadines. Iseppi suonda a Christian Jotieni.
4: Claire, questo è un grande stizzo, c'è sul pil, da Christian Jotieni, d'una parte, da c'è la parte, naia, mia buccia, c'è una impresa, di 50 anni, con diverse robe c'è una fatta, e loro con me stiamo insieme, sono proprio per svasti, poi vai in avambain con questa morezza.
3: Nos va in tucau il polso del Victor, c'è l'essere engagato per proiecti in stradai, ad essere coppa la popolazione indigena. Io sono l'Angela Hendry, che vi sera da voi tutti e tutti.

0: Bob Marley and the Wailers con Buffalo Soldier. Sogn Murezio el giussi un neif president comunal c'entscheiva lu l'entschatta 2027. Sentri in liung combat electoral ol scolast d'anterior profi da quersa liunga Adriano Iseppi fac la quersa al secund scrutini. El osso viussa distanzia dals treis auters candidats col resultat de 182 vuschs. Anna Caprez o podiu rasda oz col president comunal neif el giu querzianter la publicazion dals resultats.
1: Adriano Iseppi, gratulazions per sia cerna scu president comunale futur de la vigenenza de Samurezzan. Quen grand es osa al schliggeriment? Sia va var annunciò si candidatura e crea mitet marz, un lunch temp, scu una corsa?
2: Sì, quella corsa di osa proprio ter lunga, quen an es al schliggeriment er grand. Hai, fin già avant in mais, dera l'abtenzion grande del pais, tanti in avant grande, e hai ci inceve un spitarzo, una propria contanci desa fin, e ci comincia, e c'è il nostro tempo, molto mezzo, da preparare, da 4 mais, sin quella grande carica.
1: A preparare appunto sul primo schnee, con la sorte di varolo ufficiale, mensch, insomma, un crash charts, 5 mais, cu as volesse l'ence preparare, o forse co-influencer, als gremis cinerone leitz dutuan.
2: Ma influenzer, quei noi abbiamo fingito il combatto elettorale provato da influenzarci il posto possibile, da dire mia via e noi stringere ora mincine e dire per plagiare dato la voce mai che non è fatto sul mese e quei faccio ser con questi gremi, questi vengono su mese insieme, in 2 dici sono fingito a dirci ci mettere su, ma questo è decisivo, ci è in sopristanza, ci è in tercussaglia, con quella di lavoro insieme, principalmente insieme con quelli sul comune. Sono così uffici importanti e qua sarà il mio lavoro da prima vista da dire spera via per quelli e vero in giù smaccia la sciarpa in giù si fare in avanti con finosa da mettere forse sui nuovi binari qua saranno le grandi incumbenze per i prossimi per mais finché posso proprio cominciare a svessare.
1: Elle è magister, elle è anterior sportista professionale. Sorpiglia un pensum in la politica da 200% a partire dall'anno ci viene. Questo prepara se non c'è un momento mentalmente, penso che sia un'altra roba.
2: Also, il pensum sarà 100% mai, il mio antecessore ha fatto 80%, ma è in minci caso fare 100% o appunto sarà un per cento più. Claire, questo è un grande stizzo, c'è sul pil, da Cristiano Dienni di una parte e da c'è la parte, naia, mia buccia, ce n'è in pli, sui 50 anni, con diverse robe ce n'ha fatte, e loro con me team insieme sono proprio per svasti, poi vai in avanti con questi samurezzi.
1: C'è volesse il fer otter, così è questo antecessore Cristiano Dienni?
2: Ma l'unico otter che sarà più presente, con quello che c'è nel centro della vita qui a Samurezzan, questo sarà l'unico, c'è l'esfare otter, con essere proprio mince di qui, in questa casa comunale, e agire da qui ora, e scegliere, hai un grande rispetto a quello che l'ha fatto negli ultimi 8 anni.
1: Adriano Iseppi, sincese allegra il più fermo?
2: Sulla Jot, sono tutti i collaboratori, sono questi grandi team, della fine dei Queens, Claire, tutti i 250, non mi legge a vezzare in cefna, ma lì stesso, proprio sulla Jot, sul team, sulle possibilità, se non vai qui a Samurezzan, la fine dei Queens, e tutto ciò è venuto loro pro.
1: Da c'è allora il più rispetto?
2: Ma dal contravento ci è stato avanti, forse fin già con il secondo scrutinio, ci svezza, ci ha dato una mobilizzazione, ci sono certe risalve, ci sono forse un po' skeptici, ci qua viene buono con questo magistro al timone, e da qua è schon un rispetto naturale, ma c'è la parte di motivazione per mostrarci, qua viene schon buono.
1: Se sento oggi vuoi differenza su Leandro Testa o insomma già realizzò c'è ci deso a capito
2: in regia a realizzare per i prossimi dits e i prossimi mais che ci avete loro proprio ci deso questa carica c'è su tutto
1: 4 mais e mezzo combatte elettorale c'è che fatto con lui?
2: Ma cosa ne è? C'è un rimesso un po' l'ultimo mais, ma per il primo scrutin era già un po' sulle felghe, sul buon romanzo. Da qua in anno ne per mais per rimettere, allora con un nuovo slancio, il primo da schnell ir wieder al lavoro.
0: Osce Adriano Iseppi, il neif elegiu president comunal de Sogn Murezzi. El ce succeda al 1 de gener 2027 a Cristian Jotienni al timun de la Vischnauca. Pel president partent, se l'elecciun de siu successur de dinavart in moment emozional, De l'autre part è il dret moment per un scheiver con se autor, usce Jotieni. Ello observau con interesse il combat electoral e ressentiu el uscea.
3: Ein bisschen lau und langweilig, wenn ich ganz ehrlich bin, aber grundsätzlich ist es ja schön und toll, dass sich vier Leute für so ein Amt zur Verfügung stellen oder auch das wenn. Es ist selten zu sehen in der heutigen Zeit, wenn man ins Unterengadin schaut zum Beispiel. Also von dem her ist ja auch das schön, dass es immer noch Leute gibt, die sich für das interessieren. Und jetzt ist es ziemlich eine klare Entscheidung und das ist gut so.
0: Adriano Iseppio, più facile quersa, è il deviante presidente di Sogn Murezzi. Quai conciuncino cento due svusci, si son toci vusci da plicci al candidato silzo complaz, Leandro Testa. Co-analyzation Testa alla candidata Isabel Wenger lur risultats, udinus dies co proxim.

0: Shakira a Burna Boy con Dai Dai, la canzone ufficiale per il campionato mondiale de Balapai 2026 al Stati Uniti, Mexico a Canada. La canzone è un hit, è in 12 tiare se la cantata si emplazza in alle parate de hits, naturalmente ternus in Svizzera. Ed naturalmente in els dus de Vasai alla halftime show si antre in prima mese dat del final questa sera.
1: Il campionato mondiale de Balapai per RTR.
0: Il countdown è lanciato in 3 ore e mezzo voi liber, lo special final del campionato mondiale di Balapai di Anter la Spagna e l'Argentina e è il duel di Anter Lionel Messi e Lamine Yamal. Al final, il 104 avvo il giugno di quei turnier superlativ, veng daus a New York e va un vargia 80.000 fans. A special veng in una grande show, taun sel plaz sco è intorno a quei duel Spagna-Argentina. Per noi, per se qui tessen il report de sport Andreas Vialand, quai Duke. Andreas, oz mirnals fans de Balapai virs New York. Ie Frank indels punkts, se bedja el punkt culminant de sport uon, se legres et tes in quai final.
2: Ja, feit, perché che ien duas super equipes el final, duas equipes kan propi persuadiu a quei turnier, kan procurau per da bia spita ca le demozions, ad in final dentro la Spagna a l'Argentina, quei eio mai dau ie pia ina premiera, insomma, ai dau mo insulet duel dentro quelles duas equipes alla historia din campionati mondial, quei stau avon exact 600 tons el engaltiara, culs argentins veven batiu leo el spagnol della fase de gruppo con dus din shock ai se capesce da bene in qual duel con son dukes amicables alla bilanza quella svezia può essere pi olive sisga all'Argentina guadagnau sisga alla Spagna a duasga ai dau in pari a per finì ieri il duel dentro il campione mondiale actual del campione d'Europa.
0: Spagna incontra Argentina sen insomma le drecce equipes al final.
2: Absolut, cul di de dots se è il duel dentro la nombra in del mon, l'Argentina, alla nombra dus del mon, la Spagna. Il spagnol, quals han zwar duvrau in ticket per venire a caule in quei turnier, mos il suenter propi celebrau in grandius balapai e con son defensiv brilliau, schau famo in sulet golen siat diux. A quel che il spagnol san musau gestos el mietzfinalen contro il gran favorit, la Francia, come rete propi sto in ziel predicat sensazional, quel stau in balapai perfetto, meir vai struspli. Mo l'Argentina, qual ha meritato di essere in quel finale, anche con son persuadiu offensiv, con geniv goals, 8 goals sull'età di Lionel Messi, al cor di quell'equipa. E c'è che è persuadiu fece, e con gli argentini se ne intorno in quella situazione, se sono squeci, e ha musato enorme morale. Boda sì, da dina puoi spiegare un flau la via, da volvere il giù che gudinia, che è stato fece impressionante dagli argentini, ha il sentimento che viene mai stelunkels, a lui con quels fans, el dies, in tutto quel stadion, che hanno andau senni propi strusteide frana. Per assumare se di chi vignots propi ter duel dentro quella super offensiva argentina a quei mir defensiv spagnol.
0: Vegn l'Argentina de defendere il titolo e diventa per la quartier de campione mondiale, ne dati il secondo titolo siantre il 2010 per la Spagna. Andreas, chi è favorit ad oles meres cartas?
2: Ma per me è in Duke Classic c'un conto dat nigin favorito in quel finale. Os potessem proprio pins details decidere la forma del di, quell'equipa che forse è centata en meir si avversari ed è quell'equipa che forse l'ola fin finale in tec al cleci de si avart. Las cartas quelle sen proprio partite si ulif. Tutina vesen bia experts un pauet la Spagna in avantage quei oda plirs motivs inegal spagnols forza in ticket da pli reserva, san giu in di da pli pausa, an tocan quel final, ad ane mai studi e la prolungazione, pli navon al spagnols, da o fece souveran an tocan ose controlau mincia soli giuc. Als Argentins de l'autre meun an stiu trembla, bain en qual gan duvrau da bia forzas emozionales e fisicas, mo elzen ze coordine vini da gudinia, els sedijavels final, se nus sum reine navos, cun 3-2 la prolungazione, un contra cap verde, lui e ociava al final cun 3-2 contra l'Egipta, questo interesse staus a Navos con 0-2. El quart final puspei prolungazione, 3-1 contra la Svizzera, ed el miez final da nova main volviu el giuc alas davosas minutes in contra les inglese, codignaule con 2-1. Che avesi proprio un pau auter del spagnol, che adin stai extrem strukturai controlai ne vende l'emprema minute in token la fin. Mincin sa exact ce cala da fa. Moscodic, als argentins, quals argentins per el ver numna ils monsters mentals.
0: Ie è el duel di entre els dus superstars, Lionel Messi e Lamine Yamal. Per ci fos quai titel ple importants?
2: Ma più importante, omis dus volen se capesce gudinia. Per Lionel Messi fosse l'incoronazione absoluta. Alla domanda sent il meglio giocatore che ha dauen se quel ballapai credio quella fosse rispondida definitiv. Ma senza quel titolo è Messi più probabile al più grande ni si main sil madem scalemsco in Pelé in Diego Maradona. Messi è già campione mondiale anzi c'è che meunca è una Yamal. Ma Yamal vien più probabile c'è una souvenir in qual chance e se in duel dentro due generazioni dati c'è una fotografia fece rinomata ne conoscente no in svese che Messi convenions fa bon a Yamal che era l'ultima cesura in pop aveva molto un mainz Messi è proprio venions pi veils Yamal e con ses genivons c'è una mai una lanciata della carriera mo già os contongiu in status che biars mossiemien e in c'è la tribuna perfetta, per cui un primo duel insomma dentro quels due, dentro il reč del ballapai, a suo eventuale successor. Ad anzi c'è che Messi e Yamal non è comunabile, omis due vengono dall'Accademia del ballapai dei FC Barcelona, e lei vengono già detto che Yamal sarà il successor di Messi che ha dato ben due decenni per i catalans.
0: Speciau veng è un torno al giuc in gran spettacolo. Con che sei da quinta?
2: In una show gigantica, in una show americana, in una inscenazione superlativa, tutti gli altri sono stati buon metri avanti. Dentro l'altro viene la pausa un po' prolungata e viene da in una show nur che giusto tons starts vengono ad essere sul platz con Durone il Duke de Ballapai. Starts con Laura Pausini, in Robbie Williams, Niel Star de Hollywood, Tom Cruise vengono un po' ad embalico final, Jennifer Hudson vengono a cantare il himni americano a quel che viene ad essere rotto. Presenza al stadion della parte del presidente della FIFA Gianni Infantino e il presidente americano Donald Trump un altro chef di stadio in è al reč della Spagna Felipe Sisaval quando vengono a prendere piazza in tribuna. Io spero Anton che il ballapai venga a dominare sta il centro questa sera a bolla show buca la show un turno quel final metti a sport dell'Umbriva.
0: Nus essen pia spanegiai. Taun sel final sco e sel show questa sera a New Jersey, al urde New York, nucle final diantar la Spagna, a l'Argentina o Luke questa sera, punctless nof voi liber, con quai final del campionati mundial de balapai 2026.
1: Il campionati mundial de balapè tar RTL.
3: Presentada Hyundai, Oxnesport e Swisscom.

0: Ussa Tlaiserter, l'actualitat de la serra ein 14 minutes sai la 6. In Chantanè stat la Chiamona del Terrischon al Ur de la Graina, che colligia la Val Sumvich, la Val Unezia a la Valle di Blegno. Depi 100 ans stat ella al Biert de Viendontes a de Viendons de Lunch a de Manaival. Ella ossa dire Frank udiu an qual historias durant quai tiams. Eir sei veniu festival sul jubileum de 100 ans, a quai gestan siamen cu l'inauguraziun de la Chiamona renovada. L'architect John A. Caminada o tradiu tir quella che giun che les fenestres vegin giugau in a rola principala de la renovaziun de la Chiamona.
1: La libertà des esser tir mincia, mincinca dirmen in quelliu che la sia accina lice, ven e la finia strette che se servan contro la damauna, quel soleil vein, no vos il pez vi, gile ti benci.
0: Nora Pfister è stata a Liuk, die la fiesta de Cienons Chiamona del Terri a renovazione, a tornada con impressions del di de fiesta.
2: Ia un bum jetzt gi, a della Chiamona del Terri, scoio de do, veni già preparau timor di o. De bellezia aura, pil jubileum de Cienons. Zert urden vin transportau sils 2000 incensiatonta meters cul helicopter. Sco per exempel ils instruments de las musicistas e dels musicists. Gitarras, in contrabass, ni in accordeon. Ils emprems viandons e las emprimes viandontas anegian fla l'urvia tia la camona alpina. Per ti en els già baula de meun. Certins de la Val Sumvich, auters de la Val Umnezia.
3: Ciao.
2: Si cheu an conoschen biars in lauter. Vinia en els ots per stada compagnia, per la fiesta de jubileum, ad è per vasela camona renovada. Per Selina Schmidt, che è cassiera della sezione Piz Terri, agi propi druau quella renovazione.
4: Also c'è che si dir meir, ne c'è che ai canusantine els hospes di avvisen combras pi pinche si e bosch copi baul che le jeut va si e vol dormi in combras de 15 personas de 20 personas. E c'è che nus ven edi, che nus ven tusche si la comanda del tiri e ai tusche con aua freude abbia sai mettere vonca sinz venin di si la comanda del tiri qui a 30 grads, vans forse bugiene fa la tusche con aua freude.
2: La part de Von, incontro la Val Sumvich, è venuta alzata durante le lavori di renovazione e nel medesimo momento in le scombre venite strutturate da Nia. L'intero progetto ha costato 1,6 milioni. In tutto porge la Camona os 94 leggi. Le scombre di 2, di 4 e di 6 che ha dato benevento le visite della fiesta del Jubileum su entro che andavano in sguardo. Ed insomma, la Camona Nova para de plagiar.
5: I en bellezza tedia, ella è più grande che quel che aveva il spicciau. E si plaia mi quei col crap, il len, quei combinau e da che plaia più bene mi.
6: Bellezza.
7: Qualche anno tra me veniu da un miglio di car tip top, un grande vantaggio è chi non ha più quella sui grandi scombri.
8: Io è bellezza, io con quella grippa, con quelle dusche che sai io, le scombre che hanno partito giù, bellezza, io proprio un bel sentimento di essere in quel.
2: Scoggia la devosa restaurazione del 2012 è quella di John Vergau, stata sulla bicetta di architetto lumneziano John Antoni Caminada. Le sfide di baghigiare le montagne e in tale altezza seggiano bode sulla città, scoggi. Il materiale sto vini trasportato al Liuk, Laura gioca in una grande rolla. A fa, scoe durante la fiesta del jubileum con soleil, a plievge, a vent, se vens c'è che la vol. Inna delle fine miras le più importanti se gestata da combinare la part veia con la nuova della renovazione.
1: Se coe sono ibrid, ma tutti noi abbiamo provato a omogenizzare insieme con quel che viene in tocca. Allora abbiamo il crap. Il materiale che non dovrebbe essere molto importante. Allora, se mi è che si è in un'epoca antica, in una fine, che si è in un'epoca mettere ne ven, per ebu forse scegliere mettere in contrasto con invece si gibia.
2: Le spreids delle scombre consistono sia per parte o la crappa veia combinadas con elements novs de l'en. Che d'anton bum mo il material seggi importants per ina camona las montognas, quai accentuesce la teologa Florina Cavegn durant la benedicziun.
3: A hütte is mehr als Stein und Holz. Ich glaube, dem würde auch der Architekt zustimmen. Es ist ein Ort zum Ankommen, ein Ort zum Durchatmen und auch ein Ort, wo Geschichten erzählt werden.
2: Innen in l'autra nova historia per la Camona del Terri ai Frank Dau durant la fiesta de Jubileum de Cienons. Radun 150 persunas an festival quai gi, cun musica, cun in viva ni l'auter, a principalmein cun stada compagnia. Suente la stiun se svide il plazza von la Camona pleon seu. Ils hosps del gi van puspei a casa. Ils auters gaudan am vina vonda seser ansemmen, ad a suenter se vi dormis kin crap, si els auls e las combras novas.
0: Impressions della fiesta d'inaugurazione sco è della Cemona rinnovata. Un flies sco adina se nostra pagina rter.ch. La vignè declarau de coce la Cemona o num terri, abbe già hager ne graina.

Quai fossi stau de l'actualità della sera de dots, sco proximo divus la resumazione del dè, de Dursin Cadish, a sianter l'emissione, voi vinavam con Vita e Creta. Tien prova de risponder la domanda del sen della vita. Oz con Anina Arpagaus Tomaget, tiradura de profession, a part dell'elita olimpica svizzera. Iudec a dia, io son l'Angela Hendri. Fedai bien!

0: Il dì dal RTL.
1: Oggi con Ursinca dice. Samurezzi ha leggevo in nef presidente comunale, quei è il secondo caccio. La vende l'autoron sorprende Adriano Iseppi, il presidi, e succede a Christian Jotienni, che ha bupli candidato. Iseppi ha candidato senza partita ed ha sorniu 102 vus ed ha 68 vus da pliche, Leandro Testa, del liberal democratico, che ha candidato per il secondo scrutini. Isabel Wenger e Sebastian Banner han omadus fac marcant mens vus che l'en prim scrutini con 247 vus. Se partecipai all'elezione, in redon 62% della popolazione cascia eleger. Il Swiss Alpine fa bilanza positiva a Flemlax Falera. Varga 860 persone sono incurite per le Unil Strails quella ga, communication ils organizzatori. Quei seggi in plus da redon 37% con per gli auguglioni vargau. Quei monti che il nia fliuc dell'occurrenza seggi definitivamente comprovaus su entro la premiera degli on vargau. Avon veva la concorrenza liuga tavau. La corsa royale del 78 km a Rua di Becker da Berna Gudignau con redun 9 ures e Rebecca Eder da Minca con Biaben 11 ures. Si le ures da parca in Svizzera date ad una puspea in provas da Cuglianà, attualmente è in casa in conoscenza del mercato da Zug. La polizia avvertesce da QR codes falsificai vid pli ures da parca. Delinquenza agentacau sequels e quels manians in una pagina falsificata per gli vit las datas della carta da credit. Las polizias svizzeras appellescen d'esser precaut e recomandan da controllare exact l'adressa d'internet della pagina

0: RTL Vita e Greta.
1: Il è stato profondo, in tempi sco faccio per filosofà. Teneva l'umbriva con le melodie monotone dei grelli. In domanda, se vos astiasses esser per Indi una figura di Disney, che figura fos quai? Ella ha buttarglienaus in quella domanda.
2: La Ariel. Quei John de Boer war stau meu Film preferiu, quei au noz la Historie preferida, zimlen esser in a Dona de Laua, quei fos genial.
1: È la fantasia, Ariel, la sirenetta degli ocean. Ad ella realitat, ai ella in a Dona che stat ferm culs pais di un plaun. Ella ai tiradura de profession, comembra dil kader Schwitzer e part dell'elita olimpica el sport de tir. Annina Arpagaus Tomaget. Con ella, filosofa in usoz da varza e nova situazion da veta, di esser moma e da vart quai che dat sen a sia veta. Io son Gabi De Gonda, in a biala domenica d'estate.
0: Vita e Greta.

0: RTL Vita e Greta.
1: Già da pinche mava la Bugens il stand a città a Trun Pustiet con siu bapa con ses fragliuns. Anina ha pagato stomagete, lei crescida sia in un ambiente del sport de tir e in una famiglia de cacciadurs. Per ella ha siedina stau clar che si è veta professionale veva da di in una direzione sport de tir. So entre la recruta de sport al Center de Sport Nazionale a Macklingen e la giufna tregante de Campliun vigni de pridesi el cadre nazional. Quattro onze se la restada a Vienna, no che la assa viu viver si usia misco atleta de cadre, se perfeziona, l'uvravi de fina miras e se participa a concurrenzas nazionales ed internazionales can la finale manau ella en tiaras continents che la ves probabel mai viu. Ascia, per esempio, in Perù, ni l'India. Il sport de tir è il centro della vita professionale di Annina Arpagaus Tomaget. Con 22 anni, ha ella dominato il titolo di Tiradura del Grigion 2022. Agli anni 2024, ella venne di campionessa svizzera della disciplina 10 metri con buis d'aria comprimida. Bia medaglias, bia trofeas in serimnadas. Una montata a parte ad Anton, la medaglia de bronze che la tiradura sur Silvana contongiu en team de Trois, sin un conto meters buis d'aria comprimida. Questa è la stat 2021 a Châteauroux, als campionatis europeics en Francia. E le domande filosofiche da Vartel Sen della Veta, nostra serie de stat, de vita e creta, ragiona Anina Arpagaus dell'importanza de quella medaglia. Mo, Seins, insomma, viver del successo di quelle medaglie sur un lungo tempo?
2: Il successo di per me è che ci sono la paga. Sembra il lavoro che ho messo da voi tutto, chi sa, io sono in una treccia veia. La medaglia, letze, è una scelta in al punto sì, ma letze, non mi ero sentito ancora in abitazione, letze, pende, si tramezzi di tutto.
1: Also la medaglia è un po' brillante in quel caso.
2: Io credo che questo vigno non è buono, perché io so che è buono a prendere sì alle stucche. Allora, io ho sentito me in tours, e quel grado è perfetto, io ho spazio per le pli, io ho una scioglia bi, questa gasta là.
1: Come presento, ecco, io ho quella medaglia di bronzo di Jon Vargau col team, ni è la medaglia della campionessa svizzera. Vivi di quei? Su bronzo, ni come presento, ecco, io ho?
2: Vivere di quei? E in certi sen schon, perché io, quei omis duos del campionato di Svizzera, ero scritto malzauna, io avevo una nasennebenhöhlenentzündung, ed è vai duos jamnes avon boos ciao città, e vai lo dei, quel campionato di Svizzera sette io, jetz am porto boceinico, vai son loide, vai città, stau corporal in una brutale challenge, aber ja tutine il mes automatismus, il lavoro che avevo fatto avon, attungiu, per sostenere, per vincere quella medaglia. La medaglia di bronzo è per me una di una fe presenza in Trasel Giannin, perché io ero lui già in speranza. E lui era scelto che mo, mio uomo di osso aveva noi. Mio uomo veniva 9 ore con auto, con mesi in tours, a stiamo di notte. Tutti noi hanno dominato godinà in una medaglia, con se ve, io sento il buon persona, e che ho cresciuto in pop, che la montata è questa mia completa.
1: Qui cresce forse per Dina, quel sentimento che voi due aveva, che univa voi due, in via silenzio, a tutti con un'immensa forza.
2: Esatto, sì. Perché sostenevo ai figli, io ho zwar la città in ventre, ero piuttosto male per noi, ma aveva una scena forza che qui amava semplicemente.
1: Perché Giannina ha un lavoro per te, la mamma.
2: Esatto.
1: Per Giannina, el dorme, forse che il dato è buono. Con figli, a el, rivoluzionale, la vostra vita, quella di voi, quella di voi spartanari.
2: Ella mi dà un sette in massa, ma dall'altra parte, ella è sci in Pacifico, non si fa tutto con lei, ella è relativamente esperta in cedo dormire tra la notte, non si è stata a festa del diploma del Florin, che è venuto con a Staus. Senza mux, non si vengono tutti a fare tutto con lei, è scimpacifico. Non si trova a funzionare per certs forts sind recht kurios ansemen, aber es funktioniert schön, kann aussentin tots. Tots treus fehlt bei einer Scheuer.
1: Also, qui eine neue Situation. Wo ist es in treus? Wo ist es in einer Piola? Wo ist es in einer Schienche? Lu, formal wie es in Yiv, vivre ansemen, tots treus. Adosso, quella kreere de tiradure de lita, dus monstel tot fatsch. Differenz. Cei unesche ossa tnorvus, quels dus monds. Cei eisil, quel che fa, il pi fecch che tot funziona.
2: Io crei per grande parte la ruasevle dat, che ho da moniel da vi en mai. Prima, quios cio sonne ven in perdis, il dio vaio bo, also, clar, io patracchel fecch vide dels dus a casa, aber io vengel da se concentrasi in quel che ho da fa. A quios son cau, gaudio a schife, gels, a lasch se ko bo prendre mai odle rolle minchega io son bjars di io se di pitoschina wo seivle a petifige son en zerts graus forse meme petifige aber sche funktionesche ko po mai
1: also ko je jetzt neu in zerta serenezia interna ke wo so weis simpel man en flower so weis klama ju gda forza wus
2: a konzone be kel janin ei schin petifig simpel so stehen grad jetzt am pifet Quei schön es ist, die ich nauch simpel. Per mei, pro kio sei, schelei tele tata, ni tele tata, el a bien la neu kalei. El sa ne, che ke mes je vis skun el ai, che ke les bo. Alu funziona quei ei, jo fidel ad els 100%, al florin e letz sa e exakt. Quei, ei funziona schina rode zu konzema.
1: Quei se stand an a venle, da vosa gai in tic pidic.
2: Io sono us grad stada, als auch tokels do dich de von dur kurs stau und primer ke so ein statt der poppy tun dies na wenn jetzt ist schon also al dio mavi aber la serie quin se ich du maklinge per sul sein kombre trat in ta flott fu si schon e schelz fu so no sein tun mei
1: es ist dann dir
2: la serie schon la ebe la vesse bujenels fu se bujensi kau antonels abio se vevele El sind super sicher. Ich organisiere Auto, die funktioniert. Und ich bin gleich in Hause. Ich bin auch schon auf der Stadt. Du hast drei Jahren, wenn du weißt, ich bin wie in der Fin. Ich bin wie in der Fin, der relativ der Tier.
1: Anina, du unterprendest, was die Energie für den Moment, den du sie teilst, für die Konkurrenz, nicht für Apple-Trainement, quelle Konzentration, quelle Tension, Spät, Tier, Buis, Cosa clara è quel che c'è quel momento con voi, in voi?
2: Questo è un caos completo. Ni in una rossa e vladata, simile in se senti bene, in se ve, in un fidato se set. C'è che io sento il biaga e c'è il primo dia che vengono siete, e mi c'è un ingenuo che trembla, e lui, il ventre che bocci stabile, lui pare a me che è un caos completo. Non c'è il ciao e studia. Si spert che io vengo da tenere basque con forza mentale, ni e con l'oracolo dei muscoli, tenere la tendenza a lui da, a lui vengo per il plido con l'età e il tirp. Non c'è, va bo, al zungiar via e zucco, che il genoi va, che svolve via il peccato, vengo bude di. Qualche fa lo mal, vengo no, aber el sta di ridoranzità. C'è che io trovo la dina con la concorrenza, io sto a se vengo a casa, io sto a se vengo a casa, citron, ad essere intorno alla mia famiglia, se vedi che se gli muoio spazio, un campione con il ciao, e faccio con la famiglia per se vedi mentalmente c'entra giù.
1: Via da casa quasi un momento di rigenerazione?
2: Esatto, sì. Se è in stau, io credo che venga mai a se mi dà. Io sono meme di ciò che è in una meme lunga periodo, se vedi a casa, lui viene più più greve da stau a se
1: Nus discurrendi in quella missione è da filosofare in antico di vart al senso della vita. E qui io so faliu se domanda la vusanina e la famiglia qui che date vuole il senso della vita né semplicemente in agit di contongere al senso della vita.
2: Elsa in scadincas in agit di contongere, also proprio contongere per me è se halt simile in io l'essere viver se che io sono contenta, che io vai bo Minche pinche causa che fa venire mai o del ciao. Ed l'ho attraverso sostegno la famiglia schon ins fadia e din in dad in prender. Ins fatsi che prels el sostegnen ins. Allau ein els in brutale di choc mas la vetta che o meinel, che o saimena, mas bo, senz els.
1: Vus mais budienzi, do budien ella natira, scho possibel sin in alt pezz, zaneo con personas che vus veis budien. C'è dat quoi a vus, quoi esser si lau, eins forse autres betreit, studegins autres causas, quoi si lau, betreitins vide fine mires, vide siamis, gins vulcon tonger, grap, quoi in tic tic vide tira del ciel.
2: Io traccio schon die Konsone pro kin saga dominiauzice in sei si traccio wo ein set und jo kaput aber ja et dominiauto che si ca che va un quei co battacor kin sa kin sei si prin al battacor de esser losch sin se set bu mo qual kin sei ius an si die stau streng aber el proprio el senti sapientiv proprio che el cor launo calai col dat quei arve adins possevle dat tutenine chapins le steiles a sa fa tot quei de lau prendin sella forza also jau kun son en se si chekins se ves bosch in stues paga per se fa io se quel fos creo bo se ves in se bo paga
1: a quei esser si sum quei esser de tier da ne senti quella ventira de ve conto un giu in sicai cosa bedi di e la vita cosa sa bia e avus en vostra profession was lo el au quel sentiment de pilia di ulle steile de favine von
2: el sentiment de favine von je quad le steile bo la se pitost al gude propri al mo al gude la motivazione favine von letzte vin letzte lau in so lau in sicai schi contenta und schau, wo nur in der CMA, aber ich da der in outre Forze sind, in der Forze so base quasi mo, ist ja da da quei, sie Sport, da uns sie lentiere wette, kind und schau, wo da wir das Sport so dient, die auch personal mein Kuh so nel el Sport, da morgen sie ja arbe quei mille Sport, das el Sport.
1: An ihnen ist mein Planet, die la fin, al Mond, traverse Krisis, Problems geopolitics, klima, phänomens extrems della natira. Schintz studegia vide quei terribel tiare triembel in Venezuela. Neuca melis e melis personas einvenides, satrades, sot mirs, sot fiars, a tutines venter, dies a dies, eins in flau personas in veta. Cura sentis vus in moment sco miracla.
2: De miraclus. Ja, er ist ein Skeptiker und wir sind Mirakel. Es ist ein Zeit, wo es kommen muss. Es ist ein Janin, mit meiner Meinung, der Mirakel. Es ist ein Sprache, die da ist Mirakel. Es ist ein Stoppus, wie die Klarei. Es ist ein Kinsa, ein Kletsch, der Engel per Tirader lässt, ein Gide, ein Kunin Mirakel.
1: Danach, die Kriterien definieren Sie, quai cau ai al senda mai avete per quai vive o per quai vale la pena da s'engaggia da tot.
2: Si dice che io se sento il bain vai sai sta da vos tot quai che ho fecel a vai in bien sentiment. Io sto se senti bain ad io sto esser sco el bien con mai. Alu si io sai vivere ma in tira vete che io sai la grande parte da tot quai che ho fecel di bain io se sentivo il bain qui hai fatto qui. Lui va io quando non giù mi usando la vita.
1: Alla credenza, al cre, dato qui forse è un nuovo incerto tegno a tutta quella casa, a tutta quella cattedrale che vuoi sapere, che vuoi sapere. Io sto essere in paese con me.
2: Sì, io traccio il tron perché ci vai in una bozza, ci vai in spanza per ci vai in un'altra favorazione. Io vado in perga giù la situazione che in Saar lui fa l'orazione, lui si fa in Saar che è qui va bene, fa l'orazione ed ingrazia. Io credo che l'oggi c'è che sostegni, ni decide, ni sciormedia ins. In angel per tirare sono io persuadita che minci in den USA.
1: Quanto c'è la vostra orazione?
2: Qui è differente, qui dipende da noi che sono, se è la sera in legge, se è qui a Monsiedo. Sei esser, carbabenciel, ni car diu ni che vengra den de men je forse se je in grad duran catcher car son Hubert sins favoration per jom ni pels also eba per Florin ni per Andrea del ba per Jana keine catcher depende grad de nor la situation
1: gleiti was wirs di de nozes e quin insieme che devente ver per vos Florin a wirs Janin
2: je also jo vai edina chance miau da fa nozes en alf nozes sempre selge quei e mese is quei prina buba normal che no buba pinche sie mir das we mer da in im vestiu an in baselge cui om kins gerät jo gut sich e pibi dati bo
1: wie es gewisch per vos vita per vos familia anina
2: knus wein viver contents en nigine pichire knus dominiens ko familia minche obstacle, minche combat che nos domina in zemen qual.
0: Vita e Creta.
3: You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, but you're gonna

0: Svenudiu Sting con Fields of Gold. Vostat lais vita e creta al magazzin de religion ed etica della Dumengia. Si bisco gli oi d'ave vacanzas, da se ve gude las vacanzas, se gli quei a casa sil balcun en curcin, se ne va el zauls ni forse spela mar, se vai nus tots ca la tiara pitescia el moment della sait. Ai abba in dauza con surrezis, mo ai trovas buona plievgia sur minimum miniamna. Rilana che druvi de tron, che è pedagoga, musicista, a che studia teologia, vese in segno de speranza e gli orizzont.
1: In a plievgia de stat, a miez in a tala onda de calire scoglie stau fin cercladur che autiernus, e in regal del ciel. La natira brama per aua, la tiara è scetcia e plica scetcia. L'aria stat eri dil caul. E lu, finalmein, ils de guts che frascenten. Inspara du di in gem de levgiamen e la natira. Quella plievgia porta nus da pliche mo aua. Ella è in segn che sa diventai una sbrinzla de speranza per nus carstions. In tal urezi de stat ha immediat regurdau me vid la historia del profet Elia sil colm Carmel. Suenter le unghe scicire specchien ils carstions cun brama si la plievgia, si nova vita. Elia fa orazion e termette si usurvient o rassum il culm per miravirs la marscia al vesien se c'è. Per la sia tavla ga, engarta il surviente in a pince nebla al horizont. Quella pince nebla è lanciata den se c'è gron. Ort in pin segn cresce nova speranza. Il ciel se sarva e Dio se svolva virse u pievel. E plova en cinz dis e nova vette torna. E la tradizion cristiana ven quella nebla recepida sco in maleg per Maria. Maria sco segn de speranza. Maria che muossa a nus la via tir Christus. A scia porta Maria e il nom Stella de Mar. Sil colm Carmel è pli tard vignu erigiu in a baselgia dedicada alla Stella Maris. Marinaris e pescadur s'orientescen ne un goz, vid quella baselgia ni vid las steilas al firmament per anfla la via al port segir. La steila dat orientazion. Il temps de vacanzas ha anciat. Biars se metten sin via, spalamar ni als colms. In strezza de nie flegliada sin qualche important. In zamfle forse puspetir se setz, in tir lauter, ni tir diu. Nus escien spera che Dios termetti ad ine puspe sens sin os viadis, magari gronze marcans e magari pinze sublims, sco ne pince nebla al horizont, in a steile vid il firmament, ni in a plievgie de stat. In a plievgie de stat lai arver legiada. Il ciel se sarva ad ordine pince nebla nesce scottiere Elia speranza, la medema speranza sco all'orazion. Ave Maristella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix Celi Porta. Possien il spinsens regalanus questa stat nova speranza.
0: Al pleiz in via de Rilana Cadruvi, quellen fleiss del Reminent è e la quotidiana de venderdis, ni è sin nossa applicazione Play RTR. E musical mein, restainus vinevonti al tema Staat. Nus udin ils passionai.

0: It was just like a song when we were young.
1: A con quella bellezza canzone da Adele va al magazzino de Vita e Creta a fin proz. El pleit sin via de dots a Rilana Cadruvi a palauda mai da si la speranza.
2: Nus es tien spera che Dios termetti ad ina puspe sens sin os viadis. Magari gronze e marcans e magari pinze sublims, sco ina pince nebla al horizont. Ina steila vid il firmament, ni ina plievdje de stat.
1: Ina steila sco sen de speranza. In sentiment de saver pigliar la steilas resente anina arpagaus domaget, quella arriva si som in colm.
3: En se son jo caput, aber jo et mi auto che si cau cei va aun quei batta cor che inza cu inze si quei arva adins pusai vla dat tut anina chapins la steilas a sa fa tot. De lau prend inze la forza.
1: Ed en quei sen, Je vigel e jau a vus, ca vus contongies, vies liug, vies moment de forza, vies moment de speranza. A vus tuts vine von, ina biala dumengia, meu nom Gabi de Gonda, mirai bain de vus, e stai bain.
4: Vita e Creta.

0: Il di der RTL.
1: Mod con Ursin Cadisch. Samurezzi ha leggiù in nef presidente comunale, quei è il secondo catch. Navenda l'autoron sorprende Adriano Iseppi, il presidi, e succede a Christian Jotienni, che ha bupli candidato. Iseppi ha candidato senza partita ed ha surniu 182 vus ed ha 68 vus da pli che Leandro Testa, il liberal democratico, ha candidato per il secondo scrutini. Isabel Wenger e Sebastian Banner han omadus fac mercant mens vus che l'un prim scrutini con 247 vus. Se partecipai all'elezione, in redon 62% della popolazione cascia eleger. Il Swiss Alpine fa bilanza positiva a Flemlax Falera. Varga 860 persone se incuridas per le Unils Trails quella ga, communication ils organisatours. Quei seggi in plus da redon 37% con per gli auquiglione vargau. Quei monti che il nia fliuc dall'occurrenza seggi definitivamente comprovaus su entro la premiera degli on vargau. Avon veva la concorrenza liuga tavau. La corsa royale del 78 km a Rua di Becker da Berna Gudignau con redun 9 uras e Rebecca Eder da Minca con Biaben 11 uras. Si le uras da parca in Svizzera date ad una puspea in provas da Cugliana, attualmente è in casnia in conoscenza del mercato da Zug. La polizia avvertesce da QR codes falsificai vid pli uras da parca. Delinquenza agentacau sequels e quels manians in una pagina falsificata per nivit las datas della carta da credit. Las polizias svizzeras appellescen d'esser precaut e recomandan da controllare exact l'adressa d'internet della pagina avon ca autorizza il pagament e da sche mopus eivel duvra las apps ufficiales dils purgiders dils parcadis ni è da pagar direct als automats. E quarta von che la Spagna e l'Argentina giocano il finale del campionato mondiale da Bella Pei questa sera, criticesce il Cussel d'Europa vehement la FIFA. Quei campionati seggi un brivaus da squitch politic, sco per esempio il telefono da Donald Trump per schligiare una carta cocina. Dentonè da insultas rassisticas vers giugaders, gi il segretario generale del Cussel d'Europa Alain Berset. E la vertescia è dalla derasazione da paz da sport dubius, el stadion. La FIFA due us inizia in dialog per garantire l'integrità del proxim campionato mondiale in quattro ronz. Si lunci il tema spil moment, jau gia vis leun.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Scuvrides. E hits.

0: Musica per Rin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Per Vus.

RTR, musica non-stop. Con scuvridas, hits e sempre verzi.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemein per tutti.